0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te. Kiss Kiss. You're my little boo thing, so I'll give a hoot what you do, say girl, I know you're a little too tame. Telling you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona solo.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella. Kiss Kiss.
1: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella. La musica più bella. Suona solo.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: son.
1: Kiss Kiss.
2: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
1: La musica più bella.
0: Che

volte basta cambiare prospettiva, guardare le cose al contrario. C'è chi lo fa per gioco e chi riesce persino a riconoscere una canzone. Dal 31 agosto tornano i Corrieri di Kiss, con Alfio e Ciro, e torna anche il Reverse. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Le mattine d'estate hanno tutto un altro ritmo. Da lunedì 31 agosto ritrovano anche quello dei mattinieri con Max Poli e la Lady.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Yes. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.

Che stai ascoltando? La musica più

La sera cambia ritmo, le luci si abbassano, i pensieri parlano un po' più forte e la musica più bella trova sempre le parole giuste. Dal 31 agosto torna Io, Tu e Kiss Kiss con Stefano Piccirillo. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, solo su Radio Kiss Kiss.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Kiss, kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette.
9: Kiss, kiss.
10: Perché? Perché?
11: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
12: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
10: Perché? Perché?
12: Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
0: Kiss Kiss.

0: too sharp.
1: Un saluto a tutti voi dalla redazione. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sul diesel che sarebbe dovuto scadere oggi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per il differimento al 26 agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extra gettito IVA. Governo al lavoro anche su nuove misure per contenere i rincari del carburante. L'Italia, assieme ad altri 5 paesi dell'Unione Europea, punta ad una tassa comunitaria sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Alle 3.36 del 24 agosto 2016 il terremoto che colpì Amatrice e il centro Italia provocando 299 morti. Ieri all'Angelus la preghiera di Leone XIV, mentre il comitato di cittadini chiede che al più presto vengano completate le case. Non è possibile, affermano, vivere ancora in strutture d'emergenza dopo 10 anni. Giorgia Meloni parteciperà alla commemorazione per le vittime del sisma e nella prefazione di un libro dedicato al territorio rivendica l'accelerata impressa la ricostruzione. Molto è stato fatto, scrive la Premier, ma tanto resta ancora da fare per vincere la sfida della rinascita economica e sociale dell'Appennino centrale. E Giorgia Meloni sarà collegata invece in videoconferenza alla riunione dei volenterosi a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky è tornato a parlare di una possibile soluzione diplomatica del conflitto con la Russia. Un piano di pace, studiato con Washington e Bruxelles, prevederebbe un cessate il fuoco, il ritiro delle truppe del Cremlino ed una zona economica franca. Ma intanto, nella notte ancora, attacchi incrociati, 2 morti e 7 feriti a Krasnodar e colpita anche la regione di Stavropol. Arrestato Jacques Moretti, proprietario del Constellation, il locale della strage di Capodanno a Crans-Montana, è accusato di violenze sulla moglie Jessica, ricoverata in ospedale. I coniugi sono entrambi indagati per l'incendio nella discoteca, costato la vita a 41 persone, di cui 6 italiani. Fermo amministrativo di 45 giorni e multa di 7.500 euro per la nave dell'ONG tedesca Sea-Watch. Lo ha deciso il Ministero dell'Interno dopo che l'imbarcazione ha sbarcato a Napoli 6 naufraghi, di cui 3 minori non accompagnati, salvati nel Mediterraneo centrale. Violati gli obblighi di legge che impongono alle ONG di coordinare le attività di soccorso in mare con gli stati competenti, nella fattispecie la Libia. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG, che definisce quella di Tripoli un'autorità fantoccio. La pagina sportiva del lunedì, calcio, Serie A inizia con un successo, il campionato di Milan e Juventus, la squadra di Spalletti vince sul campo del neopromosso Frosinone 1-0 ma spreca molto e deve soffrire fino all'ultimo, un po' come i rossoneri di Amorim che passano 2-1 a Torino. Con lo stesso risultato l'Atalanta batte il Sassuolo, colpo Lecce che spugna Venezia 2-0, stasera l'esordio delle romane, i giallorossi all'Olimpico con la Fiorentina, la Lazio in trasferta a Bologna. Formula 1, Lando Norris vince a Zandvoort il Gran Premio d'Olanda, il britannico della McLaren precede le Mercedes di Antonelli e Russell che cede la posizione al 20enne bolognese, ora in classifica piloti a più 59 sul compagno di squadra e su Hamilton il ferrarista chiude al 4º posto. E infine la pallavolo, terzo successo per l'Italdonne di Velasco agli europei, netto 3-0 alle padrone di casa della Svezia. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito, da Antonio Mercurio, chi schissa a tutti.
2: Della giornata in cui finalmente rallenti, lasci il lavoro alle spalle, accendi la radio e ricominci da te. Dal 31 agosto torna il viaggio verso casa con Rita Manzo, dal lunedì al venerdì, dalle 19

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Kiss, kiss.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: Kiss, kiss.
5: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Kiss, kiss.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79
1: euro. Kiss, kiss.
10: Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno dalle 9 alle 13 un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. Più bella. Suona solo su Radio Kiss.

0: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Fumo entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a qui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo. Mica so

raga, mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

zmienił starter pan. Prigionieri d'Azka, bam fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

0: facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Radio Kiss Kiss. Scarica l'app di Radio Kiss Kiss e guarda la nostra visual radio. Radio Kiss Kiss. Play everywhere.
1: Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
2: Buono.
1: Melone retato.
2: Buono.
1: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono.
3: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss Kiss.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Kiss Kiss. Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
7: Kiss Kiss.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
9: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mercoledì Sera 2000, il Tempio del Divertimento. Siamo a località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza. Allora, un saluto subito ai nostri due registi.
1: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, 9:13 insieme, da questo posto meraviglioso dove è ancora estate piena, nel senso le temperature sono elevate.
1: Sì.
0: D'altronde stavo leggendo che in tutta Italia le temperature torneranno a salire questa settimana. Bene, contento chi deve partire per le vacanze, forse un po' meno chi torna al lavoro, perché oggi è un lunedì, ragazzi, non dimentichiamocelo. Allora, siete tornati al lavoro? Prima domanda che vi facciamo, ecco, lavoranti o riposanti? Usiamo il participio per risponderci.
1: Vai.
0: Questo numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo con Madonna, Danceteria. Radio Chiesa.

Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Camila Cabello, Don't Go Yet su Radio Kiss Kiss. Oh, buon inizio di settimana, ragazzi. Ci abbiamo messo tutto il nostro rinnovato entusiasmo, compreso il mio raffreddore d'aria condizionata. Sono qui proprio se...
1: Sei malaticcio?
0: Ogni tanto a naspo, perdonatemi, ragazzi. Allora, iniziata la vostra settimana, siete lavoranti o riposanti? Una banale domanda che vi facciamo in apertura.
1: Sì.
0: Come inizia questo lunedì? Potete raccontarlo a Max e la Leti. Siamo in mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer, in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Tu sei a lavoro, Aleti?
1: Io sono al lavoro.
0: Ma veramente?
1: Sì, però ti sento bell'arzillo nonostante tu sia malaticcio.
0: No, ma non malaticcio, benvenuto raffreddore d'aria condizionata, perché questo è uno dei problemi che secondo me affrontano molto.
1: Eh certo, soprattutto quando fa molto caldo.
0: C'è questo cambio repentino di temperature tra, che ne so, entri in un centro commerciale, ghiaccio, esci fuori, caldo infernale. Sono previsti di nuovo aumenti delle temperature in questi giorni, però dai, qual è il vostro approccio? Intanto voglio salutare Elena.
1: Ciao Elena.
0: Che ci ha inviato una foto, è stata qui all'acquaparco di Sea 2000, ha fatto una foto con noi. Quando fate le foto delle dive come la Leti, sappiate che dovete sempre un attimo chiedere l'autorizzazione se è venuta
1: ma
0: bene.
1: Quando mai?
0: Se è venuta bene?
1: No, però va bene, vista. Dai.
0: Cioè, già si è guardata, si è vista lì, vabbè, ma io non sto benissimo qua. Vabbè, sei bellissima la Leti, non preoccuparti. Saluto e solidarietà a tutti quelli che in pratica hanno dovuto affrontare queste cose nella coppia. Quando il partner ti chiede di farmi una foto, purtroppo rassegnatevi, non verrà mai da una parte e dall'altra, non verrà mai come
1: non
0: l'altro
1: voleva.
0: Non è vero,
1: voleva. Io sono bravissima a fare le foto.
0: Dai, tra poco vi sentiamo, messaggi vocali e di testo al nostro numero. Come inizia questo lunedì? Rispondete qui.
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Leti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Erotica, la canzone di Ultimo su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Lady,
0: in diretta dall'acqua parco di Sia 2000. Dai, fate come lui, primo messaggio al volo. Chi c'è? Buongiorno.
2: Buongiorno Max.
1: Ciao.
2: Buongiorno Lady. Sono Massimiliano da Torino e sono lavorante oggi, iniziato oggi. Non vedo l'ora che arrivi l'anno prossimo. Ciao a tutti, buona
1: Ciao.
2: Giornata.
0: Dai, pensateci un attimo però ragazzi, le vacanze sono belle proprio perché hanno un tempo ben determinato, ben preciso. Qualche volta le vorremmo più lunghe, altre volte, attenzione, vorremmo le vacanze forse un po' più brevi, perché c'è chi come me, forse anche un po' la Leti, devo dire,
1: sì,
0: al settimo, ottavo giorno in vacanza si stufa. Siete tra questi o non vi stufereste mai delle vacanze? Poi dipende di dove si,
1: ecco,
0: ci si
1: bravissimo.
0: Trova.
1: Dipende. Dove stai? Come stai? Nel senso anche in che magari sai alloggio, cose. Se... Certo, se io ho perché a me ad esempio manca molto il mio materasso e il mio cuscino, capisci?
0: Ecco, vuoi uno yachtino? Vuoi la Leti? Vuoi uno yacht?
1: Beh, quello se ce l'hai, guarda, lo prendo volentieri.
0: Non ce l'ho, mi manca uno yachtino, ragazzi, però invitate un piccolo yacht di almeno 25 metri, piccolino proprio. La Leti accetta volentieri gli inviti e lì resterebbe anche più di una settimana.
1: Sì,
0: una notizione.

0: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Kiss Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
3: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e... La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: buongiorno, forza ragazzi, ce la possiamo fare, che è lunedì, sì. Lo so, odio il lunedì, cantava Vasco, non brutta benissimo come imitazione.
1: No, infatti.
0: È un lunedì che prevede ancora questa settimana, sai, di interdizione per molti, c'è, alcuni sono tornati al lavoro, tanti altri magari partiranno tra poco per le ferie, magari i settembrini,
1: sì,
0: no?
1: Settembrini.
0: Ci sono, il tempo promette bene, questa è la settimana dove torna il gran caldo anche al di sopra delle medie, dicono gli esperti del meteo con i quali ci colleghiamo tra poco. Ma intanto devo dire, in tanti ci mandano le foto, noi li amiamo chiamare foto di circostanza, ci mostrate in quale circostanza vi trovate ora, cosa devono fare?
1: Salvare questo numero 347 490 0042 e inviarci una foto di quello che state facendo in questo momento.
0: Cioè nella circostanza in cui vi trovate, cioè di tipo come fa Francesco da Liverpool, ci sente dal Regno Unito e sul lungomare, non ho capito dove, però se è appunto lì ancora il Regno Unito oppure se in vacanza in Italia. Fatto sta, ciao Francesco, un saluto, scrive da Liverpool, vuol dire che adesso da quelle parti, insomma, però grazie ragazzi. Volevo salutare anche chi a settembre, anzi chi torna al lavoro e trova un po' di cose cambiate, ecco la sensazione è tipo vedere Erling Haaland che ha tagliato tutti i capelli, il giocatore Manchester City e della Norvegia, che non è più vichingo, diciamo, dai capelli lunghi, resta vichingo dai capelli corti. Quello sì che è un bel cambiamento. Va bene, dai, mettiamo una canzone e poi approfondiamo, ragazzi. Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss dall'Odissea 2000 insieme fino alle 13.

0: Ragazzi, la canzone dei mondiali, basta, non ne parliamo più di questi mondiali, vi prego, faccio tutto da solo. Buongiorno, siamo in diretta dall'Acqua Parco di Sea 2000, località Zolfara di Rossano Corigliano, siamo in provincia di Cosenza, Max
1: e la Leti.
0: Siamo quelli di mattinieri che però siamo, ecco, qui in versione Kiss Kiss Play Summer. Tra l'altro faccio un piccolo promino.
1: Vai, sentiamo questo promino che vuoi fare.
0: Lunedì prossimo cosa accade?
1: Vabbè, lunedì noi torniamo nel nostro loculo, quindi 5-7 della mattina appunto con i mattinieri e torniamo anche fammi finire di parlare e torniamo anche la domenica con Cartoline d'Italia dalle 9 a mezzogiorno.
0: Perfetto, abbiamo detto tutto. Intanto salutiamo lo chef dell'Acqua Parco di Sea 2000 che insomma, ci delizia con i suoi piatti qui. Volevo salutare anche gli ascoltatori che sono venuti a trovarci perché ci hanno regalato, ragazzi, veramente stiamo facendo un momento scrocco qua, dell'olio buonissimo, extravergine d'oliva. Non ricordo i nomi, mannaggia, di chi ci ha portato questi pensieri. È un liquore alla liquirizia tipico di qua, no?
1: La liquirizia. Che è quello denso, proprio quello che sa veramente di liquirizia, ragazzi. Stai mangiando una liquirizia.
0: I privilegi di trasmettere dall'Acqua Parco di Sea 2000. Sì. Però raccontateci un po' di come è iniziata questa settimana. Siete tornati a lavoro? Qual è il vostro stato d'animo? Messaggi vocali o di testo, tra poco vi sentiamo a raffica e poi sviluppiamo anche uno o più argomenti. Però questo, abbiamo accennato anche al fatto che lunedì prossimo ritorna tutto il palinsesto di Kiss Kiss, non solo noi, quindi anche con qualche novità che avrete modo di sentire e scoprire. Va bene, intanto quello che non manca mai da questa parte, da queste parti, è la musica più bella e anche le novità più interessanti come questa di Martin Garrix e U2 Fireflies.

0: La nostra novità, Martin Garrix, You Two for Flies su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 9:39 minuti. Buongiorno a tutti. Che tempo farà nelle prossime ore? Per scoprirlo, come sempre, ci colleghiamo con degli esperti, con i colleghi del meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Si avvicina un nuovo fronte perturbato dall'Atlantico che porterà un peggioramento al centro-nord. In mattinata il bel tempo la farà da padrone da nord a sud, con isolati passaggi nuvolosi solo lungo le zone alpine. Nel pomeriggio spazio a un aumento dei temporali sui rilievi settentrionali, pronti a farsi più intensi in serata sui settori piemontesi. Temperature massime comprese tra 28 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 30 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
3: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
4: Scusa, sto facendo colazione. Ci vuole Fiorentini.
5: Kiss, kiss. Voglio giocare.

0: a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Kiss, kiss.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Kiss, kiss.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: la canzone appena ascoltata su Radio Kiss Kiss. Abbiamo risolto il dilemma su come si uccide un vampiro, la Leti?
1: Beh sì, con un paletto di frassino piccato nel cuore.
0: E la storia del proiettile d'argento
1: è
0: invece?
1: Quella che è l'elicantropi, anche se poi con le nuove generazioni anche di vampiri, quindi
0: ma come nuove generazioni?
1: Stiamo parlando di cinematografia, sì. Fanno, fammi finire.
0: No, ero curioso.
1: Se tu non mi fai finire un discorso.
0: Non ti ho mica interrotto, ecco, tu come?
1: Infatti, perché dicono praticamente che il proiettile d'argento comunque indebolisce il vampiro. Queste sono le ultime evoluzioni che ci sono state, però, rimane
0: il proiettile d'argento nella cinematografia, nelle serie TV, resta per
1: i licantropi.
0: Licantropi.
1: Sì.
0: Veramente, cioè, ragazzi, quante cose impariamo anche da una canzone Dracula appena sentita. Quindi allora, buongiorno a tutti, in diretta dall'Acqua Parco di Sia 2000 Max Poli.
1: La Leti
0: e tutti i nostri registi belli, attivi e pronti. Saluto anche Angela che ci scrive: ragazzi, ma quando vi vediamo in TV non siete in TV su Kiss TV in questo momento?
1: No.
0: E chissà, però insomma ci stiamo lavorando, anche perché la Leti è dimagrita, io anche.
1: Io? Che c'entro io?
0: Ah, già, tu eri già magra?
1: In forma, magra, in forma, nel senso, sto bene con me stessa.
0: Ragazzi, anche grazie ai consigli di Gigi Fischetti che regia, ragazzi, sono diventato uno smilzo anch'io,
1: Sei uno smilzo?
0: Ho fatto la stessa dieta di Gigi, che è dimagrito tanto. Quindi,
1: bravo.
0: Oh, Gigi, a proposito, lui non mi vede perché a distanza sono meno 14 kg, Gigi, rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Ti farò una bella sorpresa. Vabbè, come frega a me, però era per dire. Allora, che facciamo? Che c'è? No, niente vocale, andiamo con una canzone. Vedo che mi guardavano, quindi dicevo, che dobbiamo fare? Mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora qui su Radio Kiss Kiss.

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Siamo arrivati alle 9.53, buongiorno a tutti in diretta dall'Acqua Parco di Stia 2000 con Max e Laleti. Siamo pronti perché tra poco lanciamo un argomento sul quale vorremmo coinvolgervi in questa mattina insieme. Ricordiamo, saremo qui tutta la settimana dalle 9 alle 13 con Max e Laleti dall'Acqua Parco di Stia 2000 e parliamo anche un po' d'attualità. Lo facciamo tra poco, anche un po' la sensazione di tornare al lavoro come molti italiani hanno fatto. Insomma, ci arriviamo tra un po' anche su quelle che sono le abitudini che vorremmo conservare, no, prese in estate. Intanto la musica più bella, Laid Back, dall'83 Sunshine Reggae.

0: Sunshine Break, e adesso su Radio Kiss Kiss ci colleghiamo con la nostra redazione Cecilia Coscioni con le ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano la guerra in Ucraina, oggi a Kiev, nuovo vertice dei volenterosi, copresieduto da Berlino e Parigi, con Giorgia Meloni che parteciperà in videocollegamento. Il presidente Zelensky chiederà più sostegno in difesa aerea e illustrerà il piano di pace elaborato con Stati Uniti ed Europa. Ma intanto si continua a combattere. Nuovo attacco ucraino a un centro logistico russo a Krasnodar, dove è stato colpito anche un asilo. Morti due bambini. Veniamo in Italia. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, con il quale viene prolungato fino a mercoledì lo sconto sul diesel di 17 centesimi al litro che sarebbe scaduto oggi. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. Intanto, secondo il monitoraggio del Ministero delle Imprese, il gasolio in autostrada ha superato la soglia dei 2,20 euro al litro. Voltiamo pagina. 10 anni fa, il 24 agosto 2016 alle 3:36, il violento terremoto di Amatrice che causò 299 morti. La ricostruzione privata è circa il 40%, mancano invece ancora tante opere pubbliche. Un migliaio di persone vivono ancora nei prefabbricati che dovevano essere provvisori. Nel pomeriggio la cerimonia di commemorazione delle vittime, a cui parteciperà anche Giorgia Meloni, che sottolinea come la zona della ricostruzione in centro Italia sia il cantiere più grande d'Europa. Molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, scrive la Premier, che rivendica l'accelerata del governo nelle opere di ripristino. La cronaca: emergono drammatici dettagli sulla morte di un clochard venerdì scorso all'ospedale di Caserta dopo una brutale aggressione in piazza. A infierire sulla vittima, un italiano ex cameriere con una vita difficile, sarebbe stato un cittadino di origine ucraina arrestato poi dalla Guardia di Finanza. Sui social diffuso un video nel quale si vede il senza casa discutere con un uomo prima di essere improvvisamente aggredito con pugni e calci. La scena davanti ad altre persone, nessuno è intervenuta. Lo sport calcio, Serie A. Dopo Inter e Napoli vincono all'esordio in campionato anche Milan e Juventus. La squadra di Spalletti sul campo del neopromosso Frosinone 1-0, i rossoneri di Amorim 2-1 a Torino. Con lo stesso risultato l'Atalanta batte il Sassuolo, il neopromosso Venezia sconfitto in casa del Lecce 2-0. Stasera in campo le romane, i giallorossi e l'Olimpico con la Fiorentina alle 20:45. Prima alle 18:30 la Lazio in trasferta a Bologna. Formula 1. Alla soglia dei 20 anni, Kimi Antonelli si conferma leader del mondiale, chiudendo al secondo posto il Gran Premio d'Olanda vinto da Lando Norris con la McLaren. La piazza d'onore cedutagli da Russell per ordine di scuderia consente al bolognese della Mercedes di allungare in classifica piloti a più 59 sul compagno di squadra e su ferrarista Hamilton, ieri quarto. Infine la pallavolo, terzo successo per l'Italdonne di Velasco agli europei, netto 3-0 alle padrone di casa della Svezia e primo posto nel girone blindato. Oggi riposo, domani quarto match con la Slovacchia. E con questo abbiamo concluso, vi lascio con Max Folli e la Leti. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e kiss kiss a tutti!

0: 13 e per tutta la settimana fino a domenica siamo qui a raccontarvi l'estate da uno dei luoghi più iconici, no, dell'estate italiana. Buongiorno anche ai nostri registi.
1: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ci raccontate come va questo lunedì, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.

0: Sweet Parapsycho, la canzone di Abba Max su Radio Kiss Kiss, 19 minuti. Buongiorno da Max Poli
1: e dalla Lady
0: in diretta dall'acquaparco di Sea 2009-13. In questa settimana ancora così, palinsesto un po' stravolto, ovviamente perché ci siamo alternati tra ferie e lavoro.
1: Sì.
0: Da lunedì torna il palinsesto di Kiss Kiss, lunedì 31 agosto. Però anche un po' di novità, insomma, avrete modo di sentire. Però vi accompagneremo dalle 5 del mattino a oltre a mezzanotte, come facciamo da anni ormai, e quindi saluto a tutti quelli che sono abituati ad ascoltarci nei mattiniere. Dice: ragazzi, ma noi delle 5 ci avete lasciati soli. Lunedì prossimo,
1: sì.
0: Intanto eravamo curiosi
1: di cosa?
0: Questa mattina, insomma, molti sono in vacanza, altri sono tornati. Io facevo un sondaggio anche sui social, sul mio social, ho scritto: ma siete ancora lavoranti o riposanti? Abbiamo usato il participio come amiamo fare, no?
1: Sì.
0: Lavoranti o riposanti? Trasformiamo la domanda così, vi abbiamo chiesto. Però c'è qualcosa di bello: in vacanza cambiamo ritmo, facciamo colazione con calma, camminiamo di più, parliamo con le persone, guardiamo meno l'orologio e qualche volta persino meno il telefono.
1: Sì, però poi quando torniamo nel giro di 48 ore riprendiamo esattamente la vita che facevamo prima.
0: Esatto. Allora, la domanda interessante non è soltanto dove siete stati, ma avete scoperto un'abitudine che vorreste portare avanti anche a settembre?
1: Ecco. Sì, magari, che ne so, può essere una passeggiata serale, che ne so, una cena senza televisione, magari anche senza smartphone, una telefonata magari agli amici, un più tempo con i figli, oppure magari semplicemente 10 minuti, ragazzi, senza fare nulla.
0: Eh sì, è molto bello. Perché ci è venuto in mente questo argomento? Da un messaggio che ci ha mandato Anna da Varese, che ha detto: ragazzi, in vacanza facevamo colazione tutti insieme, da domani voglio provarci anche a casa, se siamo tornati a casa, almeno finché quando non chiede, ecco, qualcuno non chiede: ragazzi, niente, io c'ho da fare, devo scappare. Ecco, però vabbè, era per dirvi, insomma, rispondeteci con un vocale, l'abitudine presa in vacanza che vorreste riportarvi anche nella normalità di tutti i giorni. Questo è il numero
1: 347 490 0042,
0: con Max e la Liti fino alle 13.
2: Kiss Kiss Play Summer.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: questa canzone, ragazzi. Ciao, Carmela su Radio Kiss Kiss. Allora, Laleti,
1: dimmi tutto.
0: Sai, c'è una cosa di cui vorrei parlarti, anzi parlamene tu, ecco.
1: Hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi?
0: Ma sì, perché dal 4 al 6 settembre vi invitiamo a correre da IKEA. Vi aspettano giornate dedicate all'organizzazione della casa con promozioni e attività per tutta la famiglia.
1: E c'è anche una sorpresa.
0: Sì, porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni.
1: E in omaggio avrai anche due buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
0: Fai spazio a ciò che ami con IKEA.
1: Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Chi schissa te, che sei arrivato in ritardo al lavoro. Ora devi trovare una giustificazione credibile. Chi schissa te, che il miglior modo per iniziare la giornata è darle il buongiorno col tuo miglior sorriso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Kiss Kiss.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss Kiss!
4: C'è nessuno!
5: Yeah, uno c'è!
4: Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss Kiss. Disney presenta...
7: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
8: Maui, Maui, sei mitico!
2: Oceania.
9: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
10: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
11: Yes, yes.
12: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
13: Super Protein? Che sarà mai?
14: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
13: Ideali per chi fa sport.
14: Ideali per tutti, sono super buoni.

0: Sonic Paranoia, la canzone di Samurai J su Radio Kiss Kiss in diretta dall'Acqua Parco Odissea 2000 con Max.
1: E la lì.
0: Le abitudini che abbiamo preso magari durante le vacanze, durante le ferie, che vorremmo portare nella vita di tutti i giorni una volta rientrati. A parte, ho fatto un sondaggio sulla mia pagina social, se siete curiosi, chiocciola Max Pauli su Instagram, e ho chiesto: ma siete lavoranti o riposanti? E devo dire, in tanti sono tornati a lavoro, hanno scritto che oggi si lavora, è un lunedì di lavoro, e come? Salutiamo chi in vacanza non c'è proprio andato, chiaramente un pensiero a chi non ha potuto farle, chi partirà invece in settembre.
1: Sì.
0: In ogni caso, ci sono delle abitudini che prendiamo quando siamo diciamo in ferie, che magari dici: ma perché non lo facciamo anche tutti i giorni? Siamo partiti dal messaggio di Anna da Varese, che dice: che bello è stato fare colazione in tutta la famiglia, ci siamo riusciti in vacanza. In città non ci riusciamo mai, a Varese, ma come mai? Forse perché abbiamo orari diversi,
1: sì,
0: però sarebbe bello mantenere questa abitudine. Cosa ci scrivono?
1: Allora, con mio marito avevamo un piccolo rito: caffè insieme, post pranzo, dopo pisolito per intenderci, con un biscottino e una coccolina. Adesso lo riprenderà con il suo collega preferito. Beh, io Cresi spero però che la coccolina la faccia solo con te, nel senso che magari il caffè prende con il suo collega preferito.
0: Vabbè, perché no? Scusa, bella.
1: Vabbè, ho capito, dai.
0: Poi altra cosa. L'abitudine di uscire dopo cena anche senza avere una meta. In vacanza facciamo una passeggiata in città, dal divano al frigorifero e ritorno. Marco da Roma, buongiorno. E mi ha colpito anche il messaggio di Elena da Bologna: vorrei continuare a mettere il telefono in modalità silenziosa. Ho scoperto che il mondo va avanti lo stesso,
1: certo,
0: senza aspettare noi. A volte pensiamo sempre che la gente voglia cercarci a tutti i costi, ma non è così.
1: Vorrei mantenere l'abitudine di vestirmi senza chiedermi se sono elegante, sportivo o semplicemente presentabile. Se la maglietta è pulita, per me è già alta moda. Luca da Genova.
0: Però in vacanza, però io credo che, cioè, anche in vacanza c'è chi si preoccupa del look, no? Non è che è solo una cosa da ufficio. Certo, ma magari hai un dress code in ufficio, non puoi presentarti con gli short, però ci sta, insomma, essere più rilassati anche nel vestirsi sarebbe bello. Va bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Vocali a questo numero: cioè, in vacanza avete preso un'abitudine che vorreste mantenere, quale? Dite.
1: 347 490 0042.

0: Songbird. My body isn't ready. Scusate, il mio corpo non è pronto perché deve starnutire, quindi conduccio la Leti, grazie.
1: Scusate, io ho tossito in quel momento. Certo, tu hai veramente bravissimo.
0: Sono un untore.
1: Sei perfetto. Un untore, sì, mi stai attaccando l'influenza.
0: Ma non è influenza, è un po' di raffreddore da condizionatore. Allora, inizia così questo lunedì, perché poi uno torna alle attività di tutti i giorni e avverte un po' di malessere, diciamo, dopo le vacanze. Penso che le abbiate fatte, insomma, non tutti sono andati in ferie, non tutti hanno potuto permettersi delle vacanze, magari giorni di riposo sì, ma non in vacanza. Come affrontate questo lunedì? Vi abbiamo chiesto anche di raccontarci un po', diciamo, sono tornato al lavoro, ma in vacanza ho potuto godere di questa abitudine che mi piace tanto e sì, che vorrei mantenere sempre, anche nella vita di tutti i giorni. C'è un ascoltatore che ci dice un paio di cose.
2: Vai. Buongiorno Kiss Kiss, sono Luigi e l'abitudine che ho preso nelle vacanze è sicuramente quella di non andare a lavorare. Poi non è che faccia granché al lavoro, però. E poi sicuramente c'è quella della colazione a buffet che non finisce mai. Quella è la cosa più bella che c'è. È un bello, bacio a tutti, Kiss Kiss.
0: Allora, bello, ho preso l'abitudine di non andare a lavoro, è meravigliosa come considerazione. Sì. Ma guarda un po'. Però la storia di avere una colazione sempre abbondante a disposizione è un'altra abitudine bella. Lì però non hai qualcuno come in hotel, come nel villaggio turistico.
1: È quello, che so, perché a casa prepara. Poi che dici, oddio, me la devo preparare io. Ma no, ma che palle. Palpebre.
0: Che palpebre? Ah, cos'è che palpebre?
1: Non le palpebre,
0: vabbè.
1: Visto?
0: Sì, vabbè, è molto bene questo, questo modo di dire, la Leti molto simpatico. E, devo dire, anche un sacco di messaggi di testo, sì, ma ci arriviamo tra poco. L'abitudine, certo, presa in vacanza che vorreste mantenere, raccontatela a Kiss Kiss.

0: Questa va molto aperitivo, la Letty. Sì, facciamo un'ape.
1: Facciamo un'ape? Sì, manda un po' presto.
0: Ma sempre, sempre l'orario giusto per bere qualcosa in amicizia. Mettiamola così, dai. Buongiorno, questa è Radio Kiss Kiss. È il momento di ascoltare una novità. E che disco nuovo, Ligabue, qualcosa per te.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

0: Agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Kiss Kiss.

0: Facciamo una no,
1: ancora
2: aperitivo, aperitivo, ragazzi. Sì, sì, stamattina voglio gli aperitivi. Dai, 10:47, buongiorno a tutti. Siamo in diretta dall'Acqua Parco di Siadomila, il tempio del divertimento.
1: Ma comunque va bene per l'aperitivo, basta che paghi tu.
2: Certo, lo sapevo.
0: Offri vabbè, tu, ho capito. Se tu vuoi fare l'aperitivo, offri tu, no?
2: Siamo i mattinieri, Max Poli e Leniti in versione Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Acqua Parco di Sea. Dicevamo, località Zolfara di Rossano Corigliano in provincia di Cosenza. Questa settimana in onda tutti i giorni dalle 9 alle 13. Lunedì prossimo riparte il palinsesto di Kiss Kiss. Noi torniamo 5-7. Piccolo promo del nostro appuntamento per chi si alza molto presto la mattina. Allora, chiudiamo anche l'argomento: abitudini prese in vacanza, ma che vorremmo portarci nella vita di tutti i giorni. Buongiorno,
3: Max. Sono Ale.
0: Ciao Ale.
3: Sì, Max, l'abitudine che avevo preso io era quella di vedere mia moglie al mare sul lettino a dormire distesa, a prendere il sole in silenzio. E adesso siamo tornati a casa ed è tornato il frullatore. Sempre.
2: Aveva trovato questo equilibrio suo, tua moglie. Probabilmente riportala in vacanza, vedrà che starai bene anche tu. Mi sento di dire questo. Saluto Alessandro, dice ragazzi.
1: Ciao Alessandro.
2: Io ho ripreso l'abitudine a seguire il calcio, ovvero ripartita la Serie A. Non è contenta mia moglie perché preferiva non ci fosse assolutamente campionato.
1: Ma come no? Io invece da una parte sono contenta perché almeno mi ritaglio degli spazi da sola, perché il mio compagno guarda le partite e io mi rilascio.
2: Oh, a proposito, oggi ci sono le partite, che i posticipi del lunedì, Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Però,
2: tu che sei della Lazio,
1: spiegami una cosa: e gli anticipi e le giornate e i posticipi, ma qua si gioca sempre tutti i giorni.
2: Il famoso calcio spezzatino alla Leti. Cosa credi? Vabbè, mettiamo una canzone, poi ne parliamo di un altro argomento. Intanto raccontateci come è iniziato questo lunedì. Dai, torniamo sull'argomento a piacere tra poco. Per i vocali, i messaggi, questo numero
1: 347 490 0042.
2: Vi aspettiamo su Radio Kiss Kiss.

0: La canzone di Empire of the Sun su Radio Kiss Kiss. Siamo arrivati alle 10:51, ragazzi, volata via anche a quest'ora. Abbiamo anche un sacco di storie che ci state raccontando, e questo spazio è molto dedicato a questo lunedì. Come inizia per voi? Qual è lo stato d'animo? Le vostre storie, diciamo, in questa parte finale d'agosto. Buongiorno, chi c'è?
1: Cambio lenzuola e poi domani mattina, anzi stanotte, sì, parto per San Vito Lo Capo. Ciao da Giovanna di Como e vi mando un kiss kiss mega abbraccio da me. Ciao.
0: Salutaci Como.
2: Aspetta, poi cambio lenzuola a casa per andare poi in vacanza, oppure cambio lenzuola finita la vacanza e si torna a casa?
0: No, credo che sta andando in vacanza, quindi sono cose
2: si
0: che
2: fa il cambio di lenzuola prima di andare in vacanza.
0: Evidentemente lei lo fa, che ne so, diciamo, vuole lasciare la casa pulita per quando torna e poi lo ricambierà pur non avendo usato.
2: No, appunto, perché poi, capito, sarà impolverato magari, non so.
0: Vabbè, buongiorno, chi è?
3: Ciao, Flavia da Ferrara.
2: Ciao.
3: Io sto facendo dei cappelletti, ferie ancora non le ho fatte, forse alcuni giorni a settembre, vediamo, perché poi il calendario degli impegni, degli eventi, dei catering è già abbastanza pregno e quindi non so, comunque l'importante è lavorare, avere lavoro e fare quello che ti piace.
2: Davvero?
3: E lo stesso lo dico, nonostante tutto, animo.
0: Vero. Questo è il nostro claim, lo slogan dei mattinieri. Buongiorno e
2: animo.
0: La mattina presto, quando, ecco, siamo in onda settimana prossima di primo mattino, insomma, diamo molto animo a chi ci segue e incoraggiamento con il nostro slogan. Pronto, un ultimo, vai.
4: Ciao Radio Kiss Kiss. Il nostro umore è giù perché noi stiamo tornando su a Firenze, siamo stati 2 settimane in Salento perché siamo originari di qua e quindi nulla, da domani si rientra al lavoro. Un bacio da Giovanna e
0: ragazzi.
4: Andrea.
0: Ciao ragazzi, buon rientro. Mettiamo una canzone e poi pronti a sentirvi ancora anche nella terza ora insieme qui su Radio Kiss Kiss.

0: Pensiamo domani,
1: sì,
0: alla prossima giornata di lavoro, o meglio alla prossima settimana quando torniamo al nostro orario, alla vita di tutti i giorni, almeno noi mattinieri,
1: certo.
0: Insomma, poi c'è chi è a lavoro. In tanti sto scoprendo, no, dal sondaggio che ho fatto online, che sono tornati a lavoro oggi.
1: Sono lavoranti, quindi tutti lavoranti.
0: Vabbè, che volevi dire qualcosa?
1: No, c'è, no,
0: un
1: no,
0: messaggio che ti piaceva.
1: Ma dopo, dai, diamo quei messaggi dopo.
0: Dai, perfetto, noi continuiamo con la musica più bella. In questo caso andiamo indietro nel tempo, 1984, That Beat, la canzone di Gloria Estefan.
2: Emergency, paging Dr. Beat, emergency.

0: 1984 su Radio Kiss Kiss con Stefan. Questa era da beat più o meno. Ripartiamo, vai! Sono le 11 in questo istante, oggi lunedì 24 di agosto. Un saluto da Max Poli e
1: la Leti.
0: Buongiorno. Siamo in diretta tra le 9 e le 13 dall'Aquapark Odissea 2000, sì. Località Zolfara di Rossano Corigliano, siamo in provincia di Cosenza. Buongiorno ai nostri registi.
1: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Allora, inizia la lavora insieme, sì. Proviamo a sollecitarvi anche su un po' di temi d'attualità, quindi certo. Tra poco lo facciamo e poi per questo ci piacerebbe sentirvi come opinionisti e non solo per i saluti. Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: E partiamo dalla musica più bella, è il momento di Peggy Goo, Era Star Woman.

0: The Weeknd con Dancing in the Flames su Radio Kiss Kiss. Buongiorno, 11:10 minuti in questo istante. Come è iniziato sto lunedì? Questa mattina avete avuto l'impressione che Mezza Italia fosse in viaggio?
1: Diciamo che non è stata un'impressione.
0: No, perché molti sono tornati a lavoro. Leggevo un po' di dati. Nel penultimo fine settimana di agosto, quello appena trascorso, sulla rete ANAS sono stati registrati più di 21 milioni di transiti.
1: Mamma mia.
0: Il 6% in più rispetto al weekend precedente. È stato il vero primo controesodo, no, dell'estate, quello di chi ieri sera ha chiuso praticamente la valigia e questa mattina ha riaperto il computer.
1: Però c'è un dato interessante, che nonostante il traffico, il maltempo in alcune zone, non sono state fortunatamente segnalate particolari criticità, quindi siamo tornati tutti insieme, però ci siamo comportati bene.
0: Siamo ordinati, tutti pettinati, da oggi parte, diciamo, quella fase molto italiana nella quale incontriamo qualcuno a lavoro e chiediamo: oh, come sono andate le vacanze? Anche se abbiamo già visto le 146 storie pubblicate del collega, no? Ogni giorno, però insomma tutti praticamente si confronteranno su questa cosa. Perché poi... Dimmi.
1: No, dicevo, però la parte, sai, secondo me quale sarà la cosa critica? Come succede a me spesso dopo tanti giorni che non sono al lavoro, mi dimentico tutte le password.
0: Oppure come Capodanno invece succede che sbagli ancora l'anno se devi scrivere l'anno, no?
1: Sì, è vero.
0: Ci sono un po' di
1: resetto tutto.
0: Indecisione, anche perché quella di fermarsi ad agosto è un'abitudine tutta italiana.
1: Sì.
0: Cioè solo in Italia tutti vanno o molti vanno in vacanza ad agosto, certo, per obbligati
1: a
0: alcuni case dalle grandi chiusure aziendali, oppure obbligati dall'azienda che decide di fermarsi solo ad agosto. Fatto sta che comunque in altri paesi, quando ci guardano da fuori, Stati Uniti, Regno Unito, dicono: ma perché vi fermate tutti ad agosto? Che succede? Cosa vuol dire ferie? Cioè, gli altri le ferie le prendono certamente,
1: però,
0: ma sparpagliate in ordine misto tutto l'anno.
1: Però c'è ancora qualcuno che si lamenta, ad esempio, dei centri commerciali aperti tutto il mese di agosto, e c'è ancora qualcuno che si lamenta.
0: Ma giustamente, questo, magari chi lavora dice: ma che non mi fate riposare? Vabbè, però è un discorso particolare questo, non vorrei affrontarlo adesso, se no apriamo lo scontro. È giusto che nei rossi in calendario ci siano persone che lavorano? E certo che sì, ovviamente fatta eccezione per sai, quei lavori essenziali per cui non ci si può mai fermare, come gli ospedali, le forze dell'ordine, mi viene in mente. Ma insomma, non apriamo questo argomento, mettiamo una canzone, vai Gigi, vai tranquillo con Nonchalance. Tra poco sentiamo le vostre storie su Radio Kiss Kiss.

0: Mamma non mamma, la canzone di Madame. Cioè, da Madame a Madame la Marchesa che ho al mio fianco. Buongiorno.
1: Cosa Madame la Marchesa? Sei seduto su Pompadour, non io.
0: Com'è Pompadour? Che vuol dire?
1: Scusa. Sei Pompadour.
0: In che senso?
1: Cosa vuoi? Sì, sì.
0: Cos'è sta novità adesso? Non so che cosa intendi?
1: Tu vai avanti a parlare.
0: Vabbè. Stai cercando Madame Pompadour.
1: Vedi. Avanti a parlare,
0: sì, non lo so, cioè, sono riuscito con questa cosa stamattina. Va bene, sono le 11:15-16 in questo momento. Buongiorno, vi sentiamo un po' storie, le vostre. Chi c'è?
2: Ciao amici di Radio Kiss Kiss, io e mia figlia siamo partite da poco da Bellaria, andiamo a Ibiza. Oggi stesso partiamo per Ibiza, la nostra avventura continua. Ciao!
0: Ciao, Kiss Kiss a voi, buongiorno!
3: Buongiorno, Max e Letti, secondo voi noi che stiamo percorrendo il cammino di Santiago siamo lavoratori o riposanti?
0: Lavorare.
3: Un bacio dal gruppo di Budusò, Luisa, Veronica, Gianfranca, Pietro e Mamma
0: mia, che abbassa sta radio qua dopo parlo con
1: mamma mia, veramente.
0: Pronto, vai.
4: Laura da Modena, come va questo lunedì? Con un male al piede, il nervo infiammato, giramenti di testa che si è trasformato in mal di testa. È abbastanza per ricominciare a lavorare?
0: Sì, molto. È abbastanza, direi. No, volevo salutare. Dov'è quel messaggio che prima ci ha riempito di complimenti? Non solo in
1: Silvana.
0: Grazie Silvana, abbiamo apprezzato
1: Silvana,
0: molto
1: il tuo
0: messaggio.
1: Silvana, ti mando un abbraccio, bellissimo messaggio.
0: Grazie. Quindi bene, mettiamo una canzone e poi vi sentiamo ancora. Come va questo lunedì? Rispondete al nostro numero
1: 347 490 0042.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
3: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: agosto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Ciao patatina.
2: Ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
2: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss Kiss.
3: Scialla, scialla.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
5: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
5: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Mark Cremant, Partenope con Serena Brancale, The Colors su Radio Kiss Kiss. Guarda qui, ragazzi.
1: Che devo vedere?
0: Niente, no, sono in debito d'ossigeno perché ballavo su questa canzone. E quando balli qui, siamo all'acquaparco di Sia 2000, molti si fermano a guardare, dice: guarda che ballerino Max Pori, mica.
1: Che sex symbol, sì, infatti è vero.
0: Sex symbol, ci sto lavorando, ma parliamo d'altro.
1: Vai.
0: Ci facciamo raccontare dai nostri ascoltatori come è iniziato questo lunedì. Buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Letty.
1: Ciao.
2: Questo lunedì è iniziato che sono al mare per
1: sì?
2: una settimana da sola con mia figlia, 11 anni, quindi sarà una settimana di relax senza maschi. Che meraviglia.
1: Che bello. Brave, brave, rilassatevi e divertitevi.
0: La figlia non è esigente, una undicenne, cioè che tipo voglio andare lì al parco, voglio andare sugli acquascivoli, che so che ti fa richieste o sei rilassata? Cioè più di quanto non te ne faccia il marito, mi chiedo.
1: Ma sei felice vuol dire che è tranquilla sua figlia, magari sono in sintonia.
0: Buongiorno, chi c'è?
3: Buongiorno a tutti, Gabriele dalla provincia
1: Ciao.
3: Di Bari. Oggi papà a tempo pieno con le mie due bimbe. Pomeriggio sì. si va al mare. Kiss a tutti.
1: Kiss a te.
0: Buongiorno.
4: Ciao, kiss. Noi siamo Anthony e Valentina, siamo in autostrada e stiamo tornando a casa all'Aquila. Ciao.
1: Ciao.
0: A proposito di rientranti, buongiorno, chi c'è?
5: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Angela e Pierluigi di ritorno dalla nostra settimana di vacanza tra la Val Brembana, il Lago di Como, le Langhe, San Quirico d'Orcia ed ora scendiamo verso la nostra Fondi.
6: Ciao!
0: Vivano in provincia di Latina. Grazie ragazzi. Allora, le vostre storie, come hanno fatto i nostri ascoltatori, beh, potete diffonderle nell'etere, chi schissa anche voi, quindi vocali questo numero
1: 347 490 0042,
0: con Max Poli e la Liti su Radio Kiss Kiss fino alle 13.
7: Kiss Kiss Play Summer.

0: Good Old Days su Radio Kiss Kiss. Settembre caldo, ma anche un po' di piogge. Sì. L'estate viene prolungata secondo i meteorologi. Sei contenta, la Lezza?
1: Sono contenta, sai.
0: Sì, beh, diciamo bene che ci cambia. Noi torniamo al lavoro, in realtà non ci siamo mai fermati, però lunedì si torna a pieno ritmo, no? Come molti italiani, lunedì prossimo, ricordiamo, riparte il palinsesto di Kiss Kiss, ma intanto ci state raccontando se siete rientrati voi questa mattina, è una giornata di ferie, siete lavoranti o riposanti?
1: Mi piace.
0: Che cosa?
1: Cosa? Se sono lavorati, voglio sapere, voglio entrare nella loro giornata.
0: Vai di participio presente, lavoranti o riposanti? Raccontateci un po' il vostro status, tra poco vi sentiamo. Messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347-490-0042.
0: I meteorologi dicevano che in arrivo questa nuova fiammata, poi la svolta con un po' di piogge, però questa è la settimana dove le temperature tornano a salire anche al di sopra delle medie e tornano a salire anche nelle regioni dove nei giorni scorsi ha piovuto, in particolare dal modo nord centro Italia. Noi vi parliamo dalla Calabria, che è sempre stata assolata, devo dire, anche oggi con una temperatura abbastanza alta, quindi
1: però sai, si sta al mare, quindi comunque è diverso, cioè in città immagino sia molto molto più pesante.
0: Poi cambia anche molto lo status, non solo se sto al mare o in vacanza, ma cambia se sto in ferie o meno anche
1: questo,
0: quindi. Va bene, poi saluto chi ha i buoni propositi, perché settembre è un po', che sta per arrivare, è un po' come il nuovo anno, no? Buoni propositi per settembre. Ragazzi, volevo fare la dieta per la prova costume, non ce l'ho fatta, scrive Angela, la farò per settembre. Auguri!
1: Auguri!
0: In bocca al lupo, mettiamo Cesare Cremonini su Radio Kiss Kiss.

0: Consegna effettuata da Alfio e Ciro. Destinazione vacanze. I Corrieri di Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Kiss.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
4: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre,

0: Arctic. Pausa. Siamo nel pieno di agosto, 24 di agosto. Buongiorno a tutti da Max Poli
1: e dalla Lidia.
0: Mattinieri in versione Kiss Kiss Play Summer dall'Acquaparco di Sea 2000. La stagione dei matrimoni continua. Una volta ricorderete il matrimonio. Al matrimonio c'era sempre lo zio imbarazzante, no? Quello che si alzava, batteva con le posate, i bicchieri di oh! Un applauso allo zio della sposa, diceva, sai, per fare simpatico. Spesso questo zio ha sempre anche la panza e la cravatta molto corta.
1: Dai,
0: che è molto imbarazzante. Però è simpatico, è quello che fa un po' l'animatore della festa. No, però si stanno diffondendo però altre abitudini nei matrimoni, tra virgolette quelli normali, cioè le cerimonie quelle senza telefono, senza smartphone. Gli sposi avvisano gli invitati già dalla partecipazione mettendo un cartello anche all'ingresso e chiedendo di non fotografare, filmare o pubblicare nulla, almeno fino alla fine del rito. Il motivo, in fondo, è comprensibile. Vorrebbero che le persone fossero davvero presenti,
1: certo,
0: e concentrate sull'affetto, sulla cerimonia, sul momento, la convivialità, no? Di quel momento. Quindi è partito tutto da Vips, che hanno iniziato a fare questa roba qui, e poi piano piano anche, diciamo, noi sposi più terreni, ecco, lo stiamo facendo.
1: Sposi più terreni,
0: più normali, ricchi, mettiamola così, non facoltosi e non di quelli che si prendono un intero comune per fare un matrimonio, no? Tipo Dua Lipa, no? Che si è sposata di recente, che praticamente aveva preso mezzo a Palermo, però insomma, per dire, noi che viviamo un matrimonio molto semplice, insomma, ci teniamo a viverlo fino in fondo. Avete trovato restrizioni di questi tipi, tipo non solo ai matrimoni, ma anche nei ristoranti che stanno decidendo di fare quelli che vanno chiamati matrimoni unplugged, cioè senza spine, capito?
1: Sì. Mi piace questa iniiziativa.
0: Magari verrà estesa anche in altri ambiti, in altri contesti, lo scopriremo più avanti.

0: Summer Funk, la canzone di Francesco Gabani su Radio Kiss Kiss. Buongiorno a tutti, sta per iniziare l'ultimo insieme a Max e Laleti.
1: Buongiorno.
0: In diretta dall'Acqua Parco di Sea 2013, questo filo domenica in Kiss Kiss Play Summer. Questa credo, cioè, che sta per arrivare, credo sia una canzone che ricorderanno in molti.
1: Sì.
0: Era una sigla di un famoso programma TV degli anni 90 dedicata alla moda, si chiamava proprio Non Solo Moda, ricordo, ed era seguitissimo, e c'era questa canzone che faceva da sigla, che stiamo per ascoltare, davvero molto bella, dal 1989 UB40, questa è Kingston Town.

0: Abiti Benedetta, non mi ricordo molto quel programma TV là, vabbè sì. Dai, UB40 di Kingston Town, adesso diamo la linea alla nostra redazione perché ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Il risanamento è un percorso che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, così Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 10 anni dal terremoto di Amatrice Arquata del Tronto che il 24 agosto 2016 causò 299 morti. Il capo dello Stato richiama la responsabilità collettiva e il ripristino di quella normalità che, scrive, è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia. Il terremoto si ammonito per potenziare i meccanismi di prevenzione e questo pomeriggio ad Amatrice, commemorazione delle vittime, parteciperà anche Giorgia Meloni, che sottolinea come la zona della ricostruzione in centro Italia sia il cantiere più grande d'Europa. Molto è stato fatto, altrettanto resta da fare, ammette la Premier, che rivendica però l'accelerata del governo nelle opere di rifacimento. E Meloni parteciperà in videocollegamento invece alla riunione dei volenterosi per l'Ucraina, copresieduta da Francia e Germania. Il presidente Zelensky chiederà più sostegno in difesa aerea e illustrerà il piano di pace elaborato con Stati Uniti e Unione Europea in 3 fasi: tregua, ritiro delle truppe e creazione di una zona economica franca. Ma intanto si continua a combattere: attacco ucraino ad un centro logistico russo a Krasnodar, dove è stato colpito anche un asilo, morti 2 bambini. Di contro, 5 vittime a Kharkiv. L'Ucraina non cadrà, ha detto Zelensky alle celebrazioni per il 35° anniversario dell'indipendenza. Medio Oriente, traffico sempre ridotto a Hormuz, 20 le navi che hanno attraversato lo stretto tra sabato e domenica, mentre sta per scattare quello che Trump e il segretario americano al tesoro Bessent definiscono il D-Day economico dell'Iran. Washington minaccia sanzioni per i paesi che aiuteranno Teheran. La Repubblica Islamica avverte che chiunque aderirà alla campagna di pressione economica degli Stati Uniti sarà considerato nemico e dovrà affrontare conseguenze. Il presidente iraniano Pezeshkian ammette difficoltà, ma assicura non finiremo come il Venezuela. Torniamo in Italia. Prorogato di 2 giorni fino a mercoledì lo sconto sul diesel che sarebbe dovuto scadere oggi. Il ministro dell'economia Giorgetti ha firmato il decreto per il differimento al 26 agosto. Il taglio è di 17 centesimi al litro. Per finanziarlo si farà ricorso a 20,8 milioni di extragettito IVA. La cronaca: paura stamane a Cassino, nel Frusinate, dove si è verificata una violenta esplosione che ha fatto crollare il tetto di una palazzina di 2 piani. Si contano al momento 2 feriti gravi, trasportati in elicottero al centro grandi ustionati presso l'ospedale Sant'Eugenio di Roma. Le cause dello scoppio: forse una fuga di gas. Lo sport: calcio, Serie A si completa stasera con i 2 posticipi, la prima giornata di campionato. In programma alle 18.30 Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina. Tennis: il francese Fils vince il Masters 1000 di Cincinnati dopo aver sconfitto in semifinale Flavio Cobolli. L'azzurro però si consola con il suo best ranking. Da oggi il 24enne romano è numero 6 nella classifica ATP. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Sono le 12 in punto di questo lunedì 24 di agosto. Un saluto da Max Foli,
2: Laletti,
0: Martinieri, in diretta in versione Kiss Kiss Play Summer. Scusate, c'è un raffreddore di quelli galoppanti, ma intanto siamo pronti a ripartire in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, il tempio del divertimento. Siamo in località Zolfara di Rossano Corigliano, in provincia di Cosenza, grazie ai nostri registi.
2: Sì, Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infosino in esterna con noi.
0: Ultima ora dedicata alle vostre storie. Intanto ripartiamo dalla musica più bella.

0: Time da Punk su Radio Kiss Kiss, canzone del 2000, tondo tondo. Allora, oh, buon pomeriggio, possiamo dirlo come sempre a mezzogiorno, essendo un galantuomo, letto sul Galateo, si può dire buon pomeriggio?
1: Si può dire.
0: Si può dire, sono stato autorizzato formalmente.
1: Sì, ragazzi. Sì, anche da me.
0: Allora, sono Max. Scusa,
1: io sono la Leti.
0: Sono la Leti, siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano. Siamo in provincia di Cosenza e per tutto il mese di agosto ci siamo divisi, no? Due coppie, prima Marta e Benny, adesso Max e la Leti. Vi stiamo raccontando, l'estate è uno dei posti più belli, no? D'Italia, per trascorrere le vacanze, tanto divertimento. Devo dire, oggi pienissimo, credevo, sai, è lunedì.
1: No, invece no.
0: Invece no, è pieno, sai, molti sono tornati a lavoro, devo dire anche diversi ascoltatori sono venuti a salutare.
1: Sì, che bello.
0: Un paio ci hanno abbracciati completamente bagnati e adesso
1: va bene, no?
0: Potrei fare mister maglietta bagnata con
1: addirittura.
0: Ho i seni anch'io, cosa credi?
1: Ma dai!
0: Non regalo una bella immagine. Allora, so che volevi salutare qualcuno.
1: Allora, voglio salutare Benedetta Infusino qui in esterna con noi e Gigi Fischetti in studio.
0: E poi
1: che altro devo salutare?
0: I messaggi,
1: certo. Andiamo, Benedetto.
2: Ciao, siamo Davide e Annalisa. Noi prima siamo stati in Sicilia, adesso a Napoli e adesso stiamo andando verso Reggio Emilia. Ma noi non vogliamo salire.
0: No, voglio stare in vacanza. Pronto?
3: Ciao a tutti, sono Sara da Napoli. E per me questo lunedì, un po' come tanti, a parte per l'inizio della dieta, necessario.
1: Sì.
3: Ma lavorando su turni, essendo un hostess, un lunedì qualunque, le mie ferie le ho fatte a luglio, sono state ferie bellissime, ovviamente ogni anno cambia il periodo, spaziano tra giugno e settembre, e andare a lavorare ad agosto è ottimo perché non c'è troppo traffico.
1: È vero, questo è vero.
3: Un bacio.
0: È uno degli aspetti assolutamente positivi, anche posto auto trovi facilmente, quindi bello. Dai ragazzi, come va questo mese d'agosto? L'ultima ora di Kiss Kiss Play Summer dalla Odissea 2000 con Max Lanetti, dedicato ai vostri messaggi, quindi vi aspettiamo con le vostre storie. Ovviamente trionfa anche la musica più bella.

0: Bravo sto ragazzo, Due settimane a settembre, le due settimane che abbiamo fatto noi qua alla Coppa Coristia 2000, che si concluderanno domenica in questo palinsesto speciale. Poi dal lunedì prossimo ritorna il palinsesto di Kiss Kiss, come siete abituati a conoscerlo, dalle 5 del mattino con i mattinieri fino alla mezzanotte a chiudere il nostro amico Stefano. Vabbè, intanto vi sentiamo. Come va la vostra estate?
1: Ciao Leti, ciao Max.
2: Ciao.
1: Nadia da Piacenza, già ciao, ho fatto Nadia. 10 giorni di vacanza, sono tornata, ho ripresa al lavoro e questa è l'ultima settimana di lavoro. Si fa un'altra bella settimana di vacanze. Venerdì si parte, madonna, non vedo l'ora.
2: Immagino.
0: Vabbè, vedi, c'è chi appunto ha spezzettato, anche questa soluzione non mi dispiace.
2: No, anche a me.
0: Sentiamo chi c'è.
3: Ciao, per noi iniziate le vacanze nel meraviglioso Salento. Tanto mare, tanto sole, tante frise e peperoncini piccanti e soprattutto Radio Kiss Kiss. Ciao!
0: Ci stava bene però la rima, tanto sole, tanto mare e l'ubiento, no? Salento, cioè, pensavo dicesse la rima. Vabbè, pronto!
1: Ciao, siamo Angela e Giovanni da Bologna. Oggi è il nostro primo giorno di ferie, stiamo andando in Puglia. Ciao!
2: Ciao!
0: Da Bologna la sbolognata la Leti.
2: Che vuol dire? Ma che stai a dire?
0: Ma io non so. Sbolognata.
2: Ma è sbolognata mi hai, ma io non lo so, guarda.
0: Va bene, andiamo.
2: Allora, posso fare.
0: Volete raccontare storie come i nostri ascoltatori? C'è un modo per farlo, perché quest'ora, l'ultima ora di Kiss Kiss Play Summer in diretta dall'Odissea 2000, dedicata ai vostri messaggi. Allora, vocali qui.
2: 347-490-0042.
0: Raccontateci un pezzetto dell'estate, vi aspettiamo.

0: e ti aspetta i mattinieri. L'appuntamento è da lunedì 31 agosto, dalle 5 alle 7. Max Poli e la Leti, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Kiss Kiss. Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Kiss Kiss.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
12: La spesa intelligente!
0: Kiss Kiss!

0: Sì, parte la rete che salta come...
1: Oh, fermati un attimo, mi sembri Chobi, non è che si chiamava.
2: Chobi, Boing, Boing, te lo ricordi? E mi hai ricordato,
1: era un cartone animato, perché sì, se lo fosse perso, c'era questa specie di...
2: non so che cos'era.
1: Una testa gelatinosa che saltava, va bene, insomma.
2: Topi, non era solo una testa, c'aveva anche le gambette.
1: Certo,
2: era piccolino.
1: Va bene, a parte queste reminiscenze dei cartoni animati dei nostri tempi, buongiorno, buon pomeriggio a tutti, per essere precisi. Max Poli, Dalieti, versione Kiss Kiss Play Summer, siamo quelli del mattino presto. E ci state raccontando come va questa giornata, questo lunedì? È un lunedì di lavoro o un lunedì ancora di riposo, di ferie, di vacanze, o non vi siete mai fermati, insomma, qual è il vostro stato d'animo? Vi sentiamo al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: C'è?
3: Ultimi due giorni di mare, mercoledì si ritorna in città e giovedì si ricomincia. Meglio giovedì che non lunedì, direi, che così abbiamo il weekend per riprenderci. Kiss Kiss, Anto and Company.
2: Si dice di decantazione,
1: sì,
2: giusto?
1: Il periodo di decantazione, come il vino, decantiamo, sì, nel senso, non è opportuno arrivare al ridosso del ritorno in ufficio, no? Cioè io torno a casa e vado subito al lavoro. No, c'è chi addirittura fa proprio, sceglie, devo andare lunedì al lavoro, arrivo lunedì mattina alle 6 dalle vacanze alle 7:30, 8 vado a lavoro.
2: Non ce la potrei mai fare.
1: No, è meglio decantare, come suggerisce
2: un
1: la nostra ascoltatrice. Buongiorno.
4: Buongiorno, sono in viaggio con i miei amici direzione Francavilla al mare. Un bacione ai nostri amici che sono rimasti a Circellos.
5: Ciao, Kiss Kiss a tutti.
1: Ciao ragazzi, ciao. Un ultimo, ce la facciamo, vai, pronto.
6: Ciao Kiss Kiss, sono Michela. Sto rientrando a casa da Fondi per tornare a Saviano in provincia di Napoli. Ciao.
1: Buon
6: ciao
1: rientro, grazie ragazzi. Ragazzi, ci sono altre due raffiche tra poco e quindi vai, cosa fate quest'oggi? Lavoro cosa?
2: A questo numero 347 490 0042.

0: You Girl, DJ producer francese, la canzone quella di Mile Engel, Ultra Naté, la voce, ma insomma, Moving to the Sun è una delle hit di quest'estate 2026, c'è anche lo zampino, come diceva giustamente Gigi, regia dell'intelligenza artificiale, ma oggi un po' c'è sempre il tema etico che viene fuori sull'intelligenza artificiale, no? Cioè, fino a che punto può essere usata? E ci chiedevamo l'altro giorno, mettendo per esempio un'altra canzone che sta andando tantissimo, quella... di Giselle, no? Il problema di Giselle, di Mon Chemin de Pil, quella lì, quella, il problema è che non c'è Giselle, non esiste.
1: Sì, e io mi chiedo però, anche ok l'intelligenza artificiale, però abbiamo iniziato già con un'altra cosa che ti fa abbellire la voce, come si chiama? Quella cosa che ti fa abbellire? Ecco. L'autotune, ecco.
0: L'autotune.
1: Quanti sanno cantare senza di quello? Punto interrogativo.
0: L'autotune poi è diventato uno standard musicale, no? Appunto, per i trapper, cioè, per chi fa musica,
1: capito,
0: trapper.
1: Anche quello secondo te è etico?
0: A qualcuno spegni l'autotune all'improvviso stona, l'autotune è quello che ti fa diventare intonato, che tira doppio un po' la voce, è diventato standard musicale, piano piano si tornerà alla musica vera, ci auguriamo, cioè, non che queste non siano canzoni bellissime, poi c'è comunque della creatività, no?
1: Sì,
0: cioè, i producer usano l'intelligenza artificiale ma partendo da un comando loro,
1: certo.
0: Però c'è sempre il tema etico, insomma, cioè, l'abbiamo già trattato qualche giorno fa, magari ci torneremo nella versione, diciamo, estesa del nostro programma I Mattinieri da lunedì. Allora, pronti ragazzi, tra poco vi sentiamo per l'ultima raffica di messaggi. Intanto mettiamo una canzone e ricordate, il numero per scriverci è questo:
1: 347 490 0042.

proporvi una canzone nuova che sarà un sicuro futuro successo, ne siamo convinti. Lei è una giovane artista davvero molto interessante, si chiama Rachel Chino Riri. Il suo singolo si intitola One Song Away for Crying.

0: Siete con Radio Kiss Kiss, siamo arrivati a mezzogiorno e 40, buon pomeriggio a tutti. Allora è il momento di scoprire quali saranno le previsioni meteo per le prossime ore, per questo ci colleghiamo con gli amici del meteo.it, bentrovati.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ci attende un parziale deterioramento delle condizioni meteo sul nostro paese. Nel pomeriggio l'avvicinamento di una perturbazione provocherà un aumento delle nubi al nord-ovest con rovesci su rilievi alpini e pedemontane, soleggiato altrove. In serata instabilità in aumento tra Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria di Ponente, con possibili temporali. Tempo sempre stabile al centro-sud. Massime tra 27 e 32 gradi al nord, tra 29 e 35 al centro, tra 31 e 36 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Ovunque ti porti quest'estate, al mare, in montagna, in viaggio o semplicemente a casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.
3: Yuhu! C'è nessuno?
4: Yeah! Uno c'è!

0: Piacere, Calciolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Kiss. Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
4: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Kiss Kiss.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo su Radio Kiss Kiss, finale di Kiss Kiss Play Summer con Max Poli e la Liti. Sei pronta?
1: Sono
0: sentiamo
1: pronta.
0: L'ultima raffica di messaggi, i vostri saluti, buongiorno.
2: Ciao ragazzi.

0: Ciao, baci.
1: Vedi, una donna che lo fa generalmente è sempre l'uomo che fa il pendolare.
2: Beh,
1: vedi?
2: Che lavori la donna, sono d'accordo. Via, pronto.
3: Animo mattinieri, buongiorno.
1: Ciao. Sono
3: appena tornata dalle commissioni, tra poco pranzo, poi passeggiata con cagnolina e poi alle 17 uscirò per andare a fare il mio turno serale al lavoro. Bacioni. Mm.
1: Sì, però con la cagnolina portala alle 16.30 se puoi, non la portare dopo pranzo.
2: L'asfalto perché rovente.
1: Ragazzi, l'asfalto rovente, il caldo. Colpi di calore,
2: ma magari ci avrà una zona d'ombra.
1: È uguale, colpi di calore a quell'ora non si può fare dopo
2: chi
1: pranzo.
2: C'è? Pronto?
4: Ciao Radio Kiss Kiss, noi siamo tornati dalla Sardegna, stiamo andando in Costa Azzurra, ultima settimana di mare. Ciao Kiss Kiss a tutti. Dai, ciao. Enzo Ciro.
2: Dai, pronto, veloci, aiutami.
5: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
5: Siamo Laura e Pepe, torniamo dalla Sicilia oggi e lui lavora guidando per me e io lavoro per l'azienda direttamente dalla macchina.
2: Anche io.
5: Ciao.
2: Mentre
5: ciao.
2: Guido, la Liti lavora per me mantenendo il telepass alle barriere, capito? Molto brava, molto brava.
1: Grazie. Veramente.
2: Pronto? Vai.
6: Ciao mattinieri, buongiorno.
1: Ciao.
6: È proprio vero, bisogna prendersi un periodo di ferie per riprendersi dalle ferie.
1: È giusto.
6: Purtroppo
2: bravo.
6: È così.
2: Bravo.
6: Buona giornata, Carlo da Napoli.
1: Ciao.
2: La decantazione di cui parlavamo prima. Vabbè, dobbiamo andare, ragazzi. Era l'ultima raffica. Abbiamo però ancora un paio di canzoni da sentire insieme, come questa di

0: Garda con Reinhard Sonnenfeld. Sonnenfeld, sembra quasi tedesco. Sì, tedesco. Loco loco. Oh ragazzi, abbiamo quasi finito questo appuntamento per questo lunedì. Grazie, ci salutiamo tra poco, però vanno salutati tutti i nostri registi che sono stati preziosissimi.
1: Gigi Fischetti in studio e Benedetta Infusino in esterna con noi.
0: Ricordiamo, siamo in diretta dall'Aqua Park Odissea 2000 per tutta la settimana fino a domenica, domenica compresa, dalle 9 alle 13. E Max Poli,
1: la Leti.
0: Abbiamo ancora però una canzone da farvi ascoltare prima di salutarci per questa mattina. Poi il palinsesto continua nel pomeriggio. E c'è Paolo, mi sa, oggi dalle 16. E poi ovviamente c'è anche la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, come questa che sta per arrivare. Andiamo all'anno 1982, 44 anni fa, i Toto con Rosanna.

0: by Toto Rosanna a chiudere l'appuntamento con Kiss Kiss Play Summer con Max Foley e la regia l'abbiamo ringraziata. Tra poco Kiss Kiss Play Music, quindi la musica più bella, e poi il Play Summer del pomeriggio, seconda parte con Paolo Franceschini dalle 16. Dall'Aqua Park Odissea 2000, località Zolfara di Rossano, Corigliano è tutto. Da Max e la Liti e da tutto lo staff di Kiss Kiss, Kiss Kiss a tutti!
1: Domani dalle 9.

Cambiano gli anni, cambiano le abitudini, cambiano i giorni. La musica più bella resta e ogni volta sa sempre come emozionarci. Dal 31 agosto, dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, torna Stefano Piccirillo con

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
4: stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss. Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine LaGaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Kiss, kiss.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
11: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
12: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000. Cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.

0: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
1: E super appetitose, Antonella!
2: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79 euro e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19 euro. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!
3: Da lunedì 31 agosto Max e Max ti aspettano in Good Morning Kiss Kiss. Niente bufale, è tutto vero. Da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 solo su Radio Kiss Kiss.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Kiss, kiss. Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di

0: giusto. Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.

Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Yes, yes. Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
3: Kiss, kiss. Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Kiss, kiss.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
5: Yes, yes.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Kiss,
5: kiss. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente.
10: Kiss, kiss.
11: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
12: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Yes, yes. Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
3: Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Yes, yes. Dice il saggio: la perfezione non è di questo mondo.
7: Dice Fiorentini: a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
8: Scusa, sto facendo colazione.
9: Ci vuole Fiorentini.
1: Yes, yes. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000.
10: Everybody get down.
1: Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore. Radio Kiss

0: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
1: Vedrai che qualità, Antonella!
2: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia!

tutti voi che anche per questa settimana mi avrete al microfono dalle 16 alle 20, dopodiché da lunedì prossimo ridò questa fascia oraria ai proprietari, ai corrieri. Sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia per quest'ultima settimana di agosto. Guarda che bella sorpresa che mi trovo oggi di là dallo specchio, anzi no, dal vetro. Andrea Cimmino in regia per fare una puntata spumeggiante, perché oggi ho talmente tante cose da dire che iniziamo con Noemi intanto.

0: questa settimana Dry Safe, anche vedete che messaggi che mandiamo da Radio Kiss Kiss, guidate con sicurezza, anche come dice Miles Smith. Ma voglio iniziare questa puntata con tutta la mia solidarietà nei confronti di, chiamiamolo un collega, nonostante sia una cosa un po' differente, Alessandro Vescini, cronista di DAZN. Ora, io non so in quanti si siano imbattuti in quella che è stata la polemica, ovviamente come al solito sterile e inutile, di questo fine settimana, che è Alessandro Vescini, uno di quelli che fa le interviste da bordo campo, gli interventi da bordo campo. Sabato era a Udine per prima di Udinese Como e si è impappinato. Io ho visto talmente tante notizie che ho pensato, chissà, sa mai cosa avrà detto sto povero Alessandro Vescini? Allora, sentiamolo un attimo.
1: Una crescita dello status dell'argentino, basti pensare che su IAFC27 che uscirà avrà un valore complessivo lo rifaccio, mi sono impappinato.
0: Ecco, tutto questo semplicemente si è impappinato, come faccio io 100 miliardi di volte. Non si era reso conto probabilmente di essere in diretta, anche perché quando sei in diretta delle volte c'hai anche un po' l'emozione, cioè tipo io in questo momento non so quante centinaia di migliaia di persone mi stanno ascoltando, magari pronte anche a sottolineare un mio errore, e ci sta, per l'amor di Dio, ma l'hanno messo in croce, poverino. Quindi l'unica cosa che voglio dire è tutta la mia solidarietà ad Alessandro Vescini, ho detto solidarietà anche in questo momento, quindi mi autoprendo per il culo da solo, per dire che comunque sia, errare è umano, ma soprattutto commenti di quel tipo sui social, ragazzi, per uno che si impappina, no, dai. Salveremo.

Imperabile Trigno e Ermal Meta su Radio Kiss Kiss. Allora, bella gente, oggi mi sono preparato un inizio di puntata con delle notizie molto, come dire, molto particolari, perché oggi mi sono reso conto che è un anniversario che risale a un po' più di 2000 anni fa, perché il 24 agosto del 79 d.C. ci fu, almeno stando alle testimonianze delle lettere di Plinio il Giovane, la terribile eruzione del Vesuvio che tutti conosciamo. Grazie Cimino, grazie mille per questa base da Alberto Angela. La terribile eruzione del Vesuvio che ricoprì tutta la parte dei paesi vesuviani, tra cui Ercolano e Pompei, che insomma diciamo che adesso possiamo conoscere una maniera. Quando do una notizia di questo tipo, se ci pensate, la do non è con distacco, però appartiene alla storia ormai, no? Perché oggi, a tutti gli effetti, oggi 24 agosto è anche l'anniversario, il decimo anniversario del terribile terremoto che ha raso al suolo Amatrice e tutti i paesi accanto, e quindi anche solo a pensare come si affronta questo discorso, in che maniera succede nel nostro cervello questo meccanismo. Allora ve lo dico che mi sono studiato una cosa ad hoc, ma ve la dirò man mano in questa ora. Nel frattempo ci ascoltiamo Pitbull con Kesha.

0: Piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Disney presenta:
5: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
4: Oceania:
6: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
4: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
5: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
4: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Kiss Kiss.
11: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
10: La musica più bella suona solo

Kiss. Allora, stavo dicendo prima di questa contrapposizione tra il 24 agosto del 79 d.C. e il 24 agosto del 2016 con il Vesuvio che esplode e il terremoto terribile che colpì principalmente, diciamo, Amatrice. Allora, quando si parla di Amatrice, effettivamente ancora sentiamo dentro di noi un po', come dire, un po' di mal di stomaco, una forte empatia. Quando si parla dell'eruzione del Vesuvio, mi rendo conto che ormai è una cosa talmente distante che non ci provoca la stessa emozione. Comunque, tranquilli, se provate la stessa cosa che provo io, non siete per nulla mancanti di rispetto e non siete dei cinici, ma ci viene incontro la scienza, perché ha proprio studiato la cosiddetta legge dell'attenuazione emotiva, che è proprio il modo in cui la mente umana trasforma il trauma collettivo in una memoria storica. Quindi più diciamo la tragedia è distante e meno ci fa provare quel senso, come dire, di dolore rispetto ad un qualcosa successo più recentemente.

Allora, da quando Andrea Cimino mi ha fatto capire che questo My Body Isn't Ready di Somber potrebbe essere il pezzo perfetto da ascoltare in auto, al tramonto e queste cose qua, devo dire questa cosa, non gliel'ho ancora detta. Guarda, te la dico in questo momento, approfittandone di sentirla. Allora, ieri ho fatto un po' una follia, sono andato a fare una serata alla Spezia e visto che poi dovevo essere qua pronto, mi sono fatto una certa smacchinata, diciamo, no? E sai che ad un certo punto, per tenermi sveglio e tenermi vigile, cosa che ho fatto un pochino fatica, mi sono fermato in tutti gli autogrid della A1, mi sono ascoltato 3 volte di fila My Body Isn't Ready, perché già dicevo la settimana scorsa che io ogni tanto mi inscimmio con qualche canzone e questa devo dire che per viaggiare effettivamente è perfetta. Ce ne sono tante, ma questa per viaggiare proprio ti fa andare alla grande.

Cocorico di Samuel e Colapesce. Pensate che l'anno scorso ho incontrato Samuel su un treno regionale in direzione Trieste mentre andavamo entrambi a fare serate, e mi ha fatto strano trovare Samuel sul regionale mentre andava a fare una serata. Comunque questa era per introdurci anche a questo New Kiss, la novità, pensate che trio delle meraviglie per il mondo latino. Sto parlando di Benny Blanco, Selena Gomez e Becky G, che adesso ci fanno ancora ballicchiare con il loro ultimo successo, Te Olvido, La La.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss
1: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss Kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e

Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

Dracula su Radio Kiss Kiss. Come ogni pomeriggio di agosto in mia compagnia, sono qua per dirvi che è meno sette ai giorni che manca per il ritorno in onda del Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9 con Pippo e Adriana, ma come è successo per tutti i pomeriggi di agosto e continuerà fino a venerdì, sono qui per anche mantenere viva la rubrica tanto da voi amata, che è quella di Canzoni sotto la doccia. Quindi se volete ancora approfittarne per essere tra i protagonisti di questa rubrica pomeridiana, basta mandare un piccolo messaggio cantato al 347 490 0042 come ha fatto questo nostro amico.

0: in the city. The money for your rise, the money to shine. So beat it, just beat it.
1: Beh, direi che non ha sbagliato una parola, credo che proprio che avesse sotto il testo quando ce l'ha cantata, guarda, c'è solo l'intro, già dall'intro avete capito di cosa si tratta, The King of Pop, lui che in questo momento, guardate che bello, sta anche ritornando in auge tra i giovani, siamo nel 1982, Michael Jackson con Beat It, balliamocela tutti insieme e iniziamo a muovere il bacino così.

semplicemente a casa, noi ti aspetteremo qui. Da lunedì 31 agosto con Pippo Pelo e Adriana Petro. Torna il Pippo Pelo Show, solo su Radio Kiss Kiss.

Pazzi stupidi ragazzi di Raf su Radio Kiss Kiss. Allora, volevo dirvi tutt'altra cosa, ma Mauri da Roma, un nostro ascoltatore, mi ha fatto tornare in mente una bomba riguardo a il pezzo di Michael Jackson, Beat It, insomma, che è un pezzo famosissimo, forse uno dei più famosi, e con il pezzo iconico della chitarra, perché mi manda il messaggio: chissà in quanti sapranno di chi è l'assolo iconico di quel pezzo lì. Ed effettivamente vi chiedo, lo sapete chi lo ha fatto? Ma tanto è una domanda inutile, perché ve lo sto per dire io, perché è stato Eddie Van Halen, che si è messo a disposizione della musica mondiale per fare questa cosa gratuitamente. Tant'è che anche i suoi compagni della band dei Van Halen gli dissero: ma scusa, ma asino, ma fai un pezzo per Michael Jackson, non ti fai dare neanche un centesimo? E pensate che lui proprio l'ha fatto per il gusto della musica, ma anche per un'amicizia in comune che era quella con Quincy Jones, produttore appunto di Michael Jackson in quell'epoca. E quindi niente, arrivò in studio la storia, sono andato anche adesso a vedermela bene perché non me la ricordavo perfetta nei dettagli. Arrivò in studio Eddie Van Halen e in 20 minuti ha fatto quello che direi rimane nella storia della chitarra mondiale. Quindi ringrazio di cuore Mauri per avermi fatto ritornare in mente questa cosa. Quindi ascoltatori, sempre sul pezzo.

Ed è Emily Sandé che ci accompagna alla fine di questa prima ora e come al solito facciamo un salto nel passato per il nostro History Kiss e andiamo nel 1998, anno in cui Larry Page e Sergey Brin fondarono ufficialmente Google. Pure loro fanno parte della lista di quelli che hanno fatto nascere un impero all'interno di un garage che, vabbè, insomma, ormai è anche bello credere che per molti sia andata realmente così. Posso dire che ho qualche piccolo dubbio che questa storia dei garage sia un pochino sopravvalutata? Comunque nello stesso anno usciva anche questo favoloso pezzo di Blondie. Ascoltiamoci insieme Maria.

Era il nostro History dal 1998, Blondie con Maria. Entriamo nella seconda ora. Ebbene sì, sono le ore 17, mamma mia come siamo puntuali, Cimino, ma cioè veramente puntuali al secondo. Devo dire che sei veramente un metronomo, uno svizzero dietro quel vetro, il mio Andrea Cimino oggi in regia che mi accompagna. Come al solito per questi pomeriggi di agosto vi terrò compagnia, anzi no, mi piace più dire ci teniamo compagnia, perché anche prima con l'interazione grazie a voi ascoltatori abbiamo tirato fuori la chicca di Van Halen. Quindi se avete qualcosa da raccontarmi e da dirmi, vi ricordo che le nostre linee sono sempre aperte al 347 490 0042. Io sono sempre Paolo, quindi se anche volete chiamarmi per nome vi rispondo, rispondo anche al nome Francesco oppure anche al O, quindi io rispondo a tutto. Iniziamo questa seconda ora con il grande successo di Peggy Gou e Ira Star, Woman.

Lil Boutang Paul Russell su Radio Kiss Kiss. Oggi 24 agosto nel 1899 nasceva il gigante della letteratura mondiale del XX secolo. Sto parlando dell'argentino. Grazie Andrea. Jorge Luis Borges, ragazzi, uno dei più grandi poeti del mondo. Se io penso solo che in questo momento, mentre cito Borges, molte persone conoscono forse più facilmente Rita De Crescenzo di Borges, mi si paralizza la faccia, ma è una cosa che può succedere, questa cosa qua. Ma comunque sia, il fatto che, perché lo cito? Perché è stato uno scrittore di cose favolose, romanzi, ma soprattutto poesie. E quindi, visto che scriveva delle poesie d'amore favolose, voglio venire incontro soprattutto agli uomini per poter dedicare, perché lo so, noi uomini siamo più capre delle donne, quindi per poter dedicare la frase d'amore più bella della storia, segnatevela, mandatela adesso a vostra moglie, alla vostra fidanzata, e farete una bellissima figura. Dovete mandargli questa frase che nasceva da Borges, che era: stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo. Mamma mia che cos'è! Adesso arriva anche Saif a parlarci d'amore. Mandateglielo adesso. Che bello!

0: parlare d'amore.
1: Adesso io non voglio essere ripetitivo, ma continuo a dire che Parlare d'amore di Saif, scritta insieme a Brescia, è uno dei miei pezzi preferiti in assoluto di questo periodo, proprio anche arrivando da quella bellissima frase d'amore di Borges, che mi ricorda tanto le frasi che si trovano all'interno dei cioccolatini, che non cito per questioni commerciali, ma avrete già capito di cosa sto parlando, o nei biscotti della fortuna. E pensate che i biscotti della fortuna, in realtà gli avi dei biscotti della fortuna nascono in Giappone nell'Ottocento, quando i panettieri di Kyoto iniziarono a inserire dei bigliettini, proprio sempre con delle frasi, degli aforismi, nella piega di biscotti tostati al sesamo, che quindi si potevano conservare senza aver bisogno di chissà quali spazi. A tal proposito, hai voglia di scoprire nuovi modi di organizzare i tuoi spazi? Dal 4 al 6 settembre IKEA dedica 3 giornate all'organizzazione della casa. Ti aspettano promozioni e attività pensate per tutta la famiglia. Porta in negozio un oggetto blu e ricevi l'iconica borsa Fracta, che quest'anno festeggia 30 anni. In omaggio per te 2 buoni esclusivi, uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante. Fai spazio a ciò che ami con IKEA. Scopri tutti i dettagli su IKEA.it.

0: Check.
1: Se sei in made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: Radio Kiss Kiss è al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
0: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Invece agitate un pochino le vostre dita, perché tra qualche istante ci saranno i primi gadget regalati in questa giornata. Con che cosa?
1: Caccia alla bufala.
0: Esatto, ormai consuetudine di questi pomeriggi di agosto, il mio mantenere in vita questi programmi che ormai, oh, siamo agli sgoccioli. Anche Good Morning Kiss Kiss con Max e Max ritornerà da lunedì prossimo, sempre nella loro fascia oraria dalle 9 alle 12, tra cui anche con il gioco del caccio alla bufala. E adesso, come al solito, come consuetudine, vi leggerò tre notizie di cui solo una è falsa e vedremo se sarà una vincitrice o un vincitore il più veloce a capire qual è la notizia falsa. Io direi di iniziare dalla notizia 1. Nel 2021 in Australia una piccola città dell'entroterra è rimasta completamente senza connessione internet e le linee telefoniche per quasi 18 ore a causa di una colonia di cacatua. I volatili hanno scambiato le guarnizioni di protezione per bacche e ne hanno masticati oltre 2 chilometri. L'azienda delle telecomunicazioni ha dovuto inviare una squadra speciale dotata di sagome di rapace e diffusore di rumore per allontanare gli uccelli prima di poter ripristinare la rete. Questa era la notizia 1. Notizia 2. Nel 2018 in Oregon un cacciatore è finito all'ospedale dopo essere stato sparato dal proprio cane. Durante una battuta di caccia l'uomo aveva riposto il fucile carico sul sedile posteriore del fuoristrada prima di far salire il suo Labrador. Il cane, agitato e saltellando per l'eccitazione, ha accidentalmente calpestato il grilletto dell'arma incustodita, facendo partire un colpo che ha colpito l'uomo al gluteo. L'uomo se l'è cavata con pochi giorni di prognosi e ha ammesso che la colpa era stata solo della sua disattenzione. Questa era la notizia 2. Notizia 3. Nel 2017 in Inghilterra la polizia del Devon e della Cornovaglia è dovuta intervenire d'urgenza in una zona rurale dopo che diversi automobilisti avevano segnalato un uomo che guidava uno scooter per disabili a velocità sostenuta lungo una strada statale, trainando una spaventosa sagoma di squalo a grandezza naturale. Fermato dagli agenti, l'uomo ha spiegato che stava semplicemente testando la tenuta aerodinamica della scultura in vetroresina che aveva appena finito di costruire nel suo garage per la festa di compleanno del nipote. Questa quindi era la notizia 3, come al solito 347 490 0042. Vediamo se sarà una più veloce o un più veloce ad aggiudicarsi gadget e soprattutto a venire in onda con me tra qualche istante.

0: poi che sono stati la colonna sonora delle ultime mondiali di calcio che hanno portato la Spagna ad alzare la Coppa del Mondo. Noi qua non diamo una Coppa del Mondo, ma diamo, ma molto meglio, i gadget di Radio Kiss Kiss per quanto riguarda Caccia alla Bufala. Sono arrivate tante risposte. Io qua il Caccia alla Bufala non capisco mai se le persone rispondono a casaccio, se qualcuno sa qualcosa, però lo potremo chiedere a colei che è stata la più veloce e quindi colei che vince questo momento di Caccia alla Bufala, che abbiamo al telefono Mayra.
1: Mayra. Ciao a tutti.
0: Ciao Mayra, da dove ci chiami?
1: Brescia.
0: Da Brescia. Mayra, sei tornata dalle vacanze? Hai già fatto le vacanze? Devi ancora andare in vacanza?
1: Da fatte, finite, primo giorno di lavoro, posso
0: ferie. Dai, vabbè, siamo tutti solidali con te, non sei l'unica, eh. Allora Mayra, però pensa a te, oggi torni al lavoro e vinci gadget di Radio Kiss Kiss. Però prima ci devi dare la risposta esatta. Qual era la bufala?
1: La numero uno.
0: E senti qua il nostro pubblico, abbiamo oggi 7000 persone all'interno del palazzetto di Kiss Kiss che ti stanno facendo l'applauso. Mayra, io lo chiedo sempre a tutti, anche se so che più o meno la risposta è pressoché scontata: hai tirato a indovinare o le altre due sapevi che fossero vere?
1: Ma in realtà sono andata un attimino per logica, perché si sarebbero fatti un po' male gli animali, quindi non sarebbero rimasti animali da allontanare effettivamente, quindi...
0: Beh, allora devo dire che il tuo ragionamento ci sta alla grande, ti sei guadagnata quindi i tuoi gadget. Grazie, allora buon rientro al lavoro, continua ad ascoltarci, Mayra, e chi schissa a te.
1: Grazie mille.

Ma come ci sballo sempre a sentire i Coldplay con a Sky Full of Stars che ci lanciano verso un new kiss. Ragazzi, io ve lo dico, già sono emozionato solo a pensare a questo featuring che non mi aspettavo. Arrivano Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari per regalarci un nuovo pezzo, tra l'altro con un titolo fighissimo. Questa è Goya.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
8: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia a mese light luce e fix gas. Operazione a premi. Passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
9: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Dead.
1: Io continuo a sostenere che Drop Dead ha un arrangiamento bellissimo, proprio una crescita proprio dell'orchestra. Comunque, volevo ritornare, prima abbiamo fatto caccia alla bufala, io mi sto troppo divertendo in questi giorni a cercare delle notizie e ogni tanto mi imbatto in cose totalmente assurde. Allora, se prima la notizia degli uccelli australiani non era vero, quella che hanno beccato le guarnizioni, ce n'è una che mi ha lasciato veramente a bocca aperta ed è successa in Kenya nel 2016, dove una piccola scimmia ha messo KO il Kenya per qualche ora. Pensate che questa è una storia veramente, cioè, vera. Ho detto, adesso lo devo raccontare agli ascoltatori. Allora, questa scimmia che cosa ha fatto? Si è intrufolata in una centrale idroelettrica di Gitaru, che era la più grande del paese, ed è caduta sul trasformatore di potenza. Beh, il risultato è stato un cortocircuito immediato con un effetto domino su tutte le turbine e un blackout totale, totale per tutto il Kenya per oltre 4 ore. Pensate che ospedali, uffici, TV, niente, è stato tutto spento per almeno 4 ore. Ma la cosa più incredibile che mi ha lasciato bocca aperta è che la scimmia praticamente ne è uscita totalmente illesa, non si è fatta niente, ha messo il KO uno stato per 4 ore e lei non si è fatta niente. Avete visto delle volte chi è il maggior nemico della tecnologia? Le nostre amiche scimmie. Ma pensa te.
2: Kiss Kiss Play Summer.

The Sun che ci muove alla fine di questa seconda ora per fare un salto nel passato con il nostro History Kiss, andando nel 1988, anno in cui Lawrence Lemieux venne insignito della medaglia Pierre de Coubertin, riconoscimento rarissimo alle Olimpiadi di Seul. Lemieux era un velista ed era ormai vicino ad una meritata medaglia d'argento in gara quando, accortosi dell'equipaggio di Singapore in grande difficoltà con l'imbarcazione scuffiata, andò a soccorrere loro invece di tagliare il traguardo e vincersi la medaglia d'argento. Nello stesso anno usciva questo capolavoro di Bobby McFerry, Don't Worry, Be Happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: E history dal 1988, Bobby McFerrin con Don't Worry Be Happy, ma è il momento di sentire le novità dal mondo. Passo la linea a Marileda Maggi.
2: Un saluto dalla redazione. Nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina, Kiev si è riunita alla coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Andy Burnham ha assicurato nuovi aiuti militari per rafforzare la difesa aerea e permettere all'Ucraina di colpire missili russi prima del lancio. La Commissione europea ha approvato nuovi appalti per la difesa per 6 miliardi e 100 milioni di euro destinati a sistemi antiaerei, missili, munizioni e radar. Mosca accusa Londra di gettare benzina sul fuoco e di ostacolare una soluzione di pace. A 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia, Giorgia Meloni ad Amatrice per la commemorazione delle vittime. La scossa di magnitudo 6 alle 3.36 del 24 agosto 2016 provocò 299 morti, 239 solo ad Amatrice. Nella notte il paese li ha ricordati con una fiaccolata silenziosa e 239 rintocchi di campana. Mattarella chiede di ultimare la ricostruzione nel più breve tempo possibile. La premier riconosce i ritardi e le false partenze, sicura un'accelerazione. Per il cardinale Zuppi ora non servono promesse ma lavoro. Gli Stati Uniti alzano la pressione economica sull'Iran. Il segretario al tesoro Scott Bessent annuncia quello che definisce un D-Day economico e presenterà in serata il nuovo pacchetto di sanzioni contro Teheran e i suoi partner commerciali. Donald Trump scrive su Truth che l'Iran sta collassando completamente. Il governo iraniano replica che la nuova stretta è destinata a fallire. In attesa dei dettagli, le borse europee restano caute, petrolio in calo e oro in rialzo. Si aggrava intanto il bilancio dell'imboscata contro una pattuglia dell'ONU in Sud Sudan. 2 caschi blu sono stati uccisi, 7 le persone ferite nello stato di Yonglei. La pattuglia era diretta a Paiut quando è stata attaccata da uomini armati non identificati. Tra i feriti 3 peacekeeper, 2 agenti della polizia sud sudanese, 2 dipendenti civili della missione. L'ONU ha inviato una forza di reazione rapida e chiesto un'indagine. Palermo, almeno 10 familiari della bambina di 4 anni morta per difterite sono risultati positivi al batterio, sono tutti vaccinati asintomatici e in isolamento. L'azienda sanitaria provinciale continua il tracciamento per individuare l'origine del contagio. I genitori della piccola sono indagati per omicidio colposo per omissione in relazione alla mancata vaccinazione obbligatoria. Foggia, la procura indaga per omicidio sulla morte di Saddam Hussein, bracciante pakistano di 32 anni scomparso il 4 agosto. Il corpo è stato ritrovato nel bagagliaio della sua automobile nelle campagne vicino Borgo Mezzanone. Al momento non risultano indagati, sarà l'autopsia a chiarire tempi e cause della morte. Lo sport, giochi del Mediterraneo di Taranto, l'Italia domina il ciclismo su strada dopo il podio interamente azzurro nella prova femminile con l'oro di Rachele Barbieri, l'argento di Martina Fidanza e il bronzo di Barbara Guarischi. Tommaso Dati ha conquistato l'oro anche nella gara maschile, secondo il portoghese Thiago Antunes, bronzo per l'altro azzurro Federico Iacomoni. L'Italia resta in testa al medagliere. E con questo appuntamento alla prossima edizione, da Marileda Maggi, kiss kiss a tutti.
1: E grazie Marileda Maggi che ci apre anche questa terza ora notiziario, sempre che si mette in questa fascia oraria. Io sono sempre Paolo Franceschini in vostra compagnia fino alle ore 20 anche questa sera, con Andrea Cimino dall'altro lato del vetro alla regia. Sono molto contento della notizia che è arrivata di Rachele Barbieri, della medaglia vinta ai Giochi del Mediterraneo. Conosco Rachele, ci siamo conosciuti anni fa, grande professionista e diciamo proprio neanche più un astro nascente, anzi una certezza del ciclismo femminile italiano. Ma andiamo con una bella tripletta a proposito di donne, perché ci saranno Miley Cyrus, Gaia, ma iniziamo con l'ultimo successo di Madonna. Questa è Dance Theria. Radio Kiss.

0: Cari guidatori all'ascolto, non so se lo sapete, ma c'è la riforma del codice della strada che è in fase di revisione di bozza, e appunto nella bozza del decreto del Ministero dei Trasporti è attualmente emersa l'ipotesi di introdurre l'obbligo della PEC qualora ancora non li abbiate, perché sembra che possa diventare obbligatoria per chi possiede auto o moto, in modo che così possiate essere sempre beccati, in poche parole, cioè è necessario poi per le pratiche, ovviamente anche come immatricolazione, passaggi di proprietà o appunto notifica di sanzioni, cosa che diciamo che mi succede, non è che quando mi arriva una PEC è qualcuno che magari mi dice non è che verresti al mio compleanno, no, solitamente è una notifica di quelle che arrivavano solitamente in busta verde un tempo e invece adesso arrivano proprio tramite PEC. Al momento pare che essendo al momento ancora solo uno schema di decreto, pare che non verrà resa obbligatoria, però sappiate che entro il 13 settembre, quando dopo riprenderanno tutti i discorsi con le varie categorie, potrebbe essere un'ipotesi che se non avete la PEC sarà da fare, quindi iniziate magari ad informarvi. Io nel frattempo ve l'ho detto, e cosa dire, nel frattempo ci ascoltiamo anche Dito nella Piaga con Business.
1: Kiss Kiss Play Summer.

Dito nella piaga su Radio Kiss Kiss. Prima vi parlavo del decreto sul codice stradale che forse introdurrà l'obbligo della PEC, ma probabilmente anche un po' per snellire la burocrazia, che ogni tanto, sapete, cade in tilt. E una cosa che mi è successa personalmente l'anno scorso, ora la racconto sempre ridendo, però effettivamente fa un po' capire delle volte come si cada e ci si perde in un bicchiere d'acqua. Allora, mi sono fatto scippare l'anno scorso come un fesso, e diciamo che tutta la frustrazione principale è quella che ne consegue, quindi fare la denuncia, rifare le carte, rifare tutti i documenti. E ho avuto il problema legato alla tessera sanitaria che mi ha fatto ritornare, mi sembrava di essere all'interno di un film di Totò, perché quello che è successo è reale al 100%. Quindi chiamo l'ufficio preposto dicendo che l'operazione, mi dicono che l'operazione era semplice: per riavere la tessera sanitaria era sufficiente fare la richiesta tramite SPID. Mi sono reso conto in quel momento che il mio SPID era scaduto, quindi ho richiamato e ho chiesto: scusate, lo SPID è scaduto, cosa posso fare? E loro mi dicono: guardi, molto semplice, per attivare lo SPID serve la tessera sanitaria. Mi sembrava di essere caduto in un loop incredibile, poi in una qualche maniera è stata risolta, però ogni tanto veramente questa burocrazia si perde in un bicchiere d'acqua.

0: Chi schissa te, che grazie all'equitazione hai imparato che a ogni caduta bisogna sempre rimontare in sella. Chi schissa te che ami andare al cinema da solo, guardare i tuoi film preferiti e mangiare popcorn fino a scoppiare. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Yuhu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
5: Perché? Perché?
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
7: Se hai delle azioni Tim, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
3: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Kiss, kiss.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yes, yes.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
4: Kiss Kiss.

Ciccione, la seconda ora Good Morning Kiss Kiss. Adesso è il momento di vestire i panni di Marco e Raf, che pure loro torneranno da lunedì prossimo sempre nella loro fascia oraria con il loro gioco della password. Che come funziona? Funziona che adesso vi darò due indizi, uno inerente ad una parola e l'altro al numero. Dovete semplicemente indovinare la combinazione per sbloccare la puntata di oggi. Siete pronti? Perché dopo poi vi darò come al solito i dettagli per cercare di vincere i gadget e venire in onda con me. Indizio per la parola. Incornicio il mondo senza essere un quadro, separo la tempesta dalla tua stanza, mi attraversi con gli occhi ma mi fermi con la mano. Per quanto riguarda il numero, invece, questo è molto facile: i gatti più famosi. Un po' sibillina, ma penso si sia capito. Come al solito, 347-490-0042. Vedremo chi sarà la più veloce o il più veloce a darmi la combinazione perfetta di parola più numero. Yeah.

0: il resto di questa puntata con l'indizio della parola e l'indizio sul numero. E vi dico già una cosa, il numero l'hanno azzeccato tutti, perché il numero penso che l'abbiano azzeccato bene o male tutti, cioè adesso non ho guardato tutti, però direi di sì, ma non tutti ci hanno beccato, è vero Andrea?
1: Pioggia 44.
0: No amica mia.
2: Accesso negato.
0: No, non è pioggia la parola.
3: La password è luce 44.
0: Amore.
2: Accesso negato.
0: No, ti avrei fatto vincere per questa voce bellissima. Ma abbiamo la persona più veloce che ha indovinato, abbiamo il telefono, Marzia.
4: Pronto?
0: Pronto Marzia, ciao.
4: Sì, ciao.
0: Da dove ci chiami?
4: Da Monte Argentario, provincia di Grosseto.
0: Ma veramente, che bello. Quindi ti starai vedendo ormai un tramonto favoloso da quelle parti, perché si vede sempre proprio bello.
4: Sì, è vero, sì.
0: Mamma mia, beata te. Allora Marzia, dalla tua Monte Argentario, di a tutti gli ascoltatori qual era la password, la combinazione esatta di oggi.
4: Finestra 44.
0: E infatti era finestra 44, perché quella che incornicia il mondo senza essere in quadro, separa la tempesta dalla stanza, è appunto la finestra e i gatti più famosi. Quindi quali erano i?
4: I 44 gatti.
0: Che sono come in fila?
4: Per sei.
0: Col?
4: Resto di due.
0: Ma sei troppo preparata, grande Marti. Allora verrai contattata nei prossimi giorni dalla nostra redazione, ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss. Mando un bacio al Monte Argentario, continua ad ascoltarci, Kiss Kiss a te.
4: Sì. Grazie.
0: Ciao. Ciao.

questa novità anche di questa terza ora. Ormai mi sono appassionato alla sua tournée negli Stati Uniti e così mi piace dire che domani sera sarà live a Houston per probabilmente presentare anche questo suo ultimo successo, Olivia Dean con

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Arianna, buon vento. Sapete benissimo che, finita la password, a me piace sempre dare una curiosità sul numero. E 44, che prima l'indizio era con i gatti, è anche il numero delle lettere usate nella parola non composta più lunga della lingua finlandese, che è inserita nel Guinness. La parola è epäjärjestys, vabbè, potrei dire qualsiasi cosa, tanto comunque non si capirebbe nulla, che significa neanche con la sua totale mancanza di organizzazione. Questo perché il finlandese è una lingua agglutinante, ovvero una lingua che invece di costruire frasi lunghe aggiungendo articoli, preposizioni e verbi, si prende una singola parola alla radice e le appiccica una serie infinita di suffissi e prefissi. Che roba strana che ho imparato anche oggi, eh?

strade che conosci a memoria, eppure ogni sera raccontano qualcosa di diverso. Un semaforo, una canzone, un pensiero. Dal 31 agosto torniamo a fare quella strada insieme con Rita Manzo e Portami a casa Kiss Kiss. Dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, solo su Radio Kiss Kiss.

DJ Snake, Stray Kids in the Dark su Radio Kiss Kiss, proprio mentre sono le 18:53, come consuetudine alla fine di ogni ora, che cosa facciamo? Andiamo nell'History Kiss, che ci porta nel 1985, anno in cui la spedizione franco-americana guidata da Robert Bellard ritrovò, dopo ben 73 anni di ricerche, il relitto del Titanic a 3.800 metri di profondità nelle acque dell'Oceano Atlantico, grazie al sommergibile filo guidato chiamato Argo, allora il massimo della tecnologia disponibile. Proprio nello stesso anno, quindi 1985, usciva questo grandissimo successo dei Simple Minds, questa è Sanctify Your

0: Era il nostro History Kiss dal 1985, Simple Minds con Sanctify Yourself. Ma è giunto anche il momento di sentire gli aggiornamenti dal mondo. Passo la linea alla redazione.
1: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Ad Amatrice la cerimonia di commemorazione per le vittime del terremoto che 10 anni fa colpì l'Appennino centrale provocando 299 morti. Presente Giorgia Meloni, come prima tappa la premier ha raggiunto il memoriale che ricorda chi ha perso la vita a causa del sisma e si è fermata al raccoglimento per la deposizione di una corona di alloro prima di incontrare i familiari delle vittime. In un messaggio il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha sollecitato l'impegno ad accelerare la ricostruzione, quella privata è circa il 40%. Mancano invece ancora tante opere pubbliche, un migliaio di persone vivono ancora nei prefabbricati che dovevano essere provvisori. Caro carburanti, dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi, ma è necessario fare i conti con le coperture. Al Ministero dell'Economia si cercano margini con il prossimo Consiglio dei Ministri in programma il 3 settembre e pochi spazi per anticipare altre misure. Senza nuove risorse, dal 27 agosto i rincari torneranno a colpire i distributori di carburanti. In occasione della festa dell'indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo dell'Unione. Nella capitale ucraina si è svolto anche il vertice della coalizione dei volenterosi. I leader concordano nel rafforzare le sanzioni contro Mosca. Ha partecipato in video collegamento anche Giorgia Meloni. La premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia a Kiev e l'impegno del nostro paese sul fronte umanitario. È stata fissata per il prossimo 7 settembre per Walter Lavitola l'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Roma. Lavitola, accusato di essere il mandante insieme a Gomez Tavares dell'attentato a Sigfrido Ranucci, ha chiesto la scarcerazione. Dopo l'interrogatorio di Lavitola, il conduttore di Report sarà ascoltato dai PM come persona informata sui fatti. È stato convalidato il fermo del senza fissa dimora accusato di omicidio aggravato dai futili motivi per il pestaggio costato la vita a Guido Roviello, 62 anni, il clochard morto in ospedale dopo essere stato aggredito in piazza Caserta. Il presunto omicida, spiegano gli inquirenti della procura di Santa Maria Capua Vetere, ha picchiato Roviello a causa di un debito di 50 euro non saldato. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a salire, sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe portare ancora instabilità a partire da questa sera. Lo sport calcio Serie A si completa stasera con i due posticipi la prima giornata di campionato. Già in campo Bologna-Lazio, stasera alle 20.45 si chiude con Roma-Fiorentina. E con questo abbiamo concluso. Da Marileda Maggi, una buona serata e kiss kiss a tutti.
0: Grazie Marileda, te lo voglio dire, è anche un bellissimo nome, un nome atipico diciamo, però molto bello, suona bene. Sono le ore 19.01 qui a Napoli, ma direi in tutta Italia. Siamo sempre qui, io Paolo da questo lato del microfono, Andrea Cimino in regia per assistermi e voi dall'altro lato per ascoltarmi e interagire sempre con me. Se volete, sappiate che le nostre linee, almeno fino alle ore 20, finché sono qua, saranno aperte. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che pure in questa ultima ora metterò in palio dei gadget, quindi restate ben sintonizzati. Iniziamo subito ad ascoltare la bella musica, è il momento di Anna.

C'è chi se la sta canticchiando e chi mente ai Fall Rivers dal 2012 su Radio Kiss Kiss. Allora, amici, io non ho mai nascosto la mia passione, l'amore per la poesia, che trovo sia un'arte favolosa perché la trovo gentile, ed è la cosa che mi piace è scoprire quando esistono delle realtà, soprattutto gestite da giovani ragazzi, che cercano di diffonderla al meglio possibile. Sono venuto a scoprire dell'esistenza di una, diciamo che è un'associazione culturale a tutti gli effetti, che si chiama Poemare, e c'è stato un link particolare che mi ha incuriosito, perché non riuscivo a capire che link ci fosse tra Ferrara, che è la mia città natale, e la Calabria. Ho detto, ma come si collega il tutto, e soprattutto come si può portare avanti un discorso legato alla poesia in un mondo attuale che è un po' particolare, dove sembra che la poesia sia una cosa totalmente obsoleta. Beh, allora vi dico che intanto ci ascoltiamo Francesco Gabbani, perché poi avremo ospite qui al telefono con me uno dei fondatori di questa associazione, ma ve lo presento tra qualche istante.

0: Francesco Gabbani su Radio Kiss Kiss, ma ve l'ho già introdotto qualche istante fa il progetto Poemare. Abbiamo al telefono uno dei suoi fondatori e promotori, Gennaro Madera. Benvenuto su Radio Kiss Kiss.
1: Ciao Paolo, ben trovati agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Kiss Kiss.
0: Vedete com'è anche gentile subito questo ragazzo che subito saluta anche voi all'ascolto. Allora Gennaro, innanzitutto lo dico anche molto chiaramente, io l'ho conosciuto e quindi è per quello che mi permetto anche di farlo conoscere pure a voi. Ho trovato un ragazzo estremamente, è un ragazzo giovane e anche molto, mi piace molto il tuo modo di fare, il tuo modo di pensare, il tuo modo di portare la poesia. Spiegaci in poche parole il progetto Poemare.
1: Poemare nasce anni fa, ma in realtà prima di essere associazione eravamo degli amici accariati in un paesino in Calabria che avevamo questa passione per la letteratura, per la poesia, per la volontà di fare cultura e di farla insieme, e ci siamo riuniti ma proprio amici cresciuti insieme, io, Alessio Baratta, Davide Santoro. Poi abbiamo allargato unendo ad altri fondatori del direttivo che accomunavano la passione insieme a noi. Abbiamo deciso che non doveva esistere la cultura magari solo nei grandi borghi e nelle grandi città, ma poteva esistere anche partendo dal basso in dei paesini dove magari spesso non arriva o non c'è la volontà di portarla avanti.
0: Gennaro, possiamo togliere questo stereotipo delle volte che quando si pensa che la cultura o la poesia debbano essere per forza associati a persone gobbe con la forfora e gli occhiali spessi?
1: No, ma quello non esiste, anzi noi combattiamo proprio quello stereotipo di un tipo di cultura da salotto, incravattata, che possa esistere solo nell'accademia. Anzi, cerchiamo di portarla fuori tra la gente. L'intento è quello di far avvicinare più persone possibili alla poesia e alla cultura, agli eventi dal vivo, alla letteratura. Cioè, proprio la volontà è quella di permettere alle persone di avvicinarsi all'arte senza dover passare magari sotto la lente del giudizio di grandi dinosauri che non ti fanno avvicinare. Cioè, la nostra volontà è quella di avvicinarci noi.
0: È vero, anche se mi dispiace che ormai è fatta, però magari si potrà rifare il prossimo anno. Poi dopo chiudiamo anche il nostro intervento, ma è stato fighissimo quel, diciamo, evento, come dire, spontaneo che avete fatto recentemente in Calabria, dove a Cariati l'avete fatto, no? La lettura.
1: Dove eravate? L'abbiamo fatta a Cariati, l'abbiamo fatta su una spiaggia a Rossano, sempre in Calabria.
0: A Rossano. È stato un evento spontaneo.
1: In tre giorni. Sì, proprio tra di noi. Non abbiamo avuto in quest'anno inviti e finanziamenti come gli altri anni. Comuni che in passato avevano collaborato con noi non si sono avvicinati, ma noi volevamo portare avanti lo stesso questa attività. Abbiamo detto: guarda, andiamo sulla spiaggia, riuniamoci. Questa era un'idea che era partita inizialmente nel direttivo. Poi con Davide Avolio, che è un altro scrittore, poeta ed è un amico di Poemare da anni, è venuto in vacanza vicino Cariati e ha detto: guarda, facciamola qualcosa, c'è questa possibilità. Ci siamo riuniti sulla spiaggia e abbiamo letto poesia all'alba, proprio così.
0: Fighissimo, bellissimo. Ho visto delle foto bellissime. Allora Gennaro, ti ringrazio di essere stato in nostra compagnia. Se volete seguirlo, è un profilo sempre molto interessante in cui ci sono inediti e anche racconti su poeti molto famosi, diciamo, e molto noti. Quindi basta seguirlo con Io Madera, è vero, ho detto bene, ho detto giusto.
1: Giusto.
0: Quindi io ti ringrazio Gennaro, è stato veramente un piacere e niente, continua a diffondere la poesia e grazie per quello che fate. Kiss kiss a tutti voi.
1: Grazie a voi e buon ascolto.
0: Ciao Gennaro. Bellissimo tutto ciò di sapere che c'è la poesia che si può diffondere in fondo.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it. Kiss.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss
3: Kiss. Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it. Kiss
5: Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

0: Samurai J, Flamenco e Paranoia, vi stavo per leggere una notizia quando è arrivato un messaggio da due ascoltatori che mi ha lasciato un attimo così. Io, cioè, se l'hanno mandato, io penso di poterlo leggere. Dico bene, Andrea? Sì. Buonasera, mi chiamo Danila e sono in macchina col mio fidanzato, con cui purtroppo sta per finire la relazione. Ci amiamo ancora, ma le cose non vanno da un po' e credo sia meglio per entrambi prendere strade diverse. Già, fino qua dico, mamma mia, la consapevolezza favolosa. Vorrei che però ricordaste la nostra canzone che è Meteoriti di Mr. Rain. Adesso guarda, mi dispiace Danila e Lorenzo che non possiamo passarla in questo momento, però c'è una dedica bellissima e quindi la leggo. Anche se non saremo più insieme, ricordati che saremo sempre sotto lo stesso cielo. Quindi sono Lorenzo e Danila e cosa dire, ragazzi? Sembra una storia è bellissimo anche la consapevolezza di quando una storia finisce la passione. Mi viene in mente di citare Guardiola, che in questi giorni è passato alla cronaca perché ha raccontato di come si ama ancora con sua moglie e viceversa, ma è finita la passione, quindi l'amore comunque resta. Cosa vi devo dire io, Lorenzo e Danila? Io vi auguro veramente il meglio, anche se prenderete strade differenti, e il vostro messaggio mi ha quasi commosso, quindi l'ho letto molto volentieri. Spero tutto il bene per voi.
1: Kiss Kiss Play Summer.

0: Beh,
1: diciamo che in questo momento Radio Kiss Kiss si è trasformato un po' nel cuori infranti, perché stavo per leggere una notizia, ma guardate, veramente giuro, 15 secondi prima della fine della canzone mi arriva questo messaggio. Io leggerò pure questo e leggo come si è firmata la persona, cuoricino vigliacca, perché mi dice: il messaggio di Danila mi ha fatto molto riflettere, perché io sto vivendo stessa cosa con mio marito, con cui sono sposata da 26 anni e non ho coraggio di parlare chiaro per vigliaccheria da 6 anni, anche perché nella mia vita c'è un altro uomo. Cuoricino vigliacca, cosa vuoi che dica? Non credo, io dico questo nome perché si è firmata lei così. Allora, innanzitutto sappi che sicuramente non sarai l'unica che sta vivendo questa situazione, e non sono io sicuramente la persona adatta per dare un suggerimento. L'unica cosa che ti posso dire è: cerca di fare il meglio. Cosa si può dire, Andrea, in questi casi qua? Cosa si può dire? Niente, mettiamo e andiamo con il New Kiss, e come dire, cerca di fare il meglio che puoi e non stare male né te né lui, perché adesso anzi ci ascoltiamo anche la novità del producer francese, l'ho detto malissimo producer, comunque lui è LB1, questo è il suo ultimo successo, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Ho sentito dire diverse volte in questi giorni che è in arrivo una nuova ondata di calore al sud, ma mi chiedo quando sia finita quella precedente, mentre al nord forse è un po' differente, ma ce lo dicono gli amici del meteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. L'instabilità si farà strada al nord-ovest con fenomeni anche di forte intensità sui settori più occidentali. Nella mattinata di domani è atteso un veloce passaggio perturbato con piogge temporali su gran parte del nord, in Toscana e a tratti sulle Marche. Nel pomeriggio gli acquazzoni si concentreranno tra Toscana, Lazio e Triveneto, ampio spazio per schiarite altrove. Massime comprese tra 24 e 29 gradi al nord, tra 28 e 33 al centro, tra 32 e 39 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Alessandra Tropiano, Kiss Kiss a tutti.
2: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente.
2: Kiss Kiss.

0: Magnetic su Radio Kiss Kiss. Allora io vi dico solo che se avessi seguito il filone adesso in questo momento la trasmissione diventerebbe Strano Amore, perché stanno arrivando un mucchio di messaggi di persone che sentono adesso il bisogno quasi anche di sfogarsi, per grazie a Danila e a Lorenzo che prima hanno raccontato della loro storia. Ma non è il momento giusto, tutta più ci ritorniamo domani, anche perché adesso è il momento di mettere in palio gli ultimi gadget di questa giornata. Con che cosa? Con questa sigla qua.
1: Reverevereve al contrario, reverevereve il contrariato, oh dai darno che vereverevere, oh darno care vereverevere.
0: È il gioco del reverse, perché l'ultima ora è l'ora dedicata ai corrieri, e come già vi ho ricordato ad inizio puntata di oggi, da lunedì prossimo io lascio la loro fascia originale, quindi ritorneranno Alfio e Ciro come al solito dalle ore 16, ma adesso è il momento di indovinare la canzone alla rovescia per vedere chi appunto si aggiudicherà i gadget di quest'oggi. Io e Cimino forse abbiamo fatto un pochino i maledetti adesso, Secondo me non è così difficile. Andrea dice che è molto difficile. Questa è la canzone alla rovescia.

Beh, dai. Beh, dai. È uguale. Cioè, è uguale anche alla rovescia, dai, secondo me si capisce benissimo. 347-490-0042, vediamo chi sarà la più veloce o più veloce. Mi raccomando, messaggio vocale con titolo e cantante, perché, insomma, i gadget uno se li deve anche guadagnare in qualche maniera, o no?

0: Ma su Radio Kiss Kiss, proprio nel momento in cui dobbiamo scoprire qual era la canzone alla rovescio, allora effettivamente ci sembrava di essere stati cattivelli, però insomma diciamo che è stata presa in una parte dove secondo me era molto riconoscibile. Nonostante ciò devo dire che sono arrivati diversi anche errori, eh. Ne sentiamo qualcuno.
1: La canzone è Per Elisa di Fiorella Mannoia.
0: No, che poi tra l'altro Per Elisa non era mica di Fiorella Mannoia, non la cantava Alice? Ma mi sembra, credo, vai.
2: La canzone è Vasco Rossi, Vivere.
0: Ma no, poi perché così eccitata? Ma abbiamo tra le persone che hanno indovinato, perché comunque anche diversi di voi hanno indovinato, il più veloce è stato il nostro amico.
3: Allora, il reverse di oggi è L'era del cinghiale bianco di Franco Battiato. Spero
0: che ritorni. Mamma mia, il maestro!
4: Del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale.
0: Ed è Matteo che è stato il più veloce ad indovinare L'era del cinghiale bianco del maestro Franco Battiato, quindi ti chiamerà nei prossimi giorni la segreteria e ti arriveranno a casa i gadget di Radio Kiss Kiss.
5: Consegna effettuata da Alfio e Ciro, destinazione vacanze. I corrieri di Kiss Kiss tornano lunedì 31 agosto. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, su

Siamo giunti alla fine anche quest'oggi, in questo lunedì, e quindi che cosa dire? Che innanzitutto ci salutiamo come al solito con un history e andiamo nel 1998 con Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Permettetemi di ringraziare tutti voi che siete stati in mia compagnia in questo pomeriggio, che avete interagito con me. Faccio un bel ringraziamento al mio amico Andrea Cimino dall'altra parte del vetro, e cosa vi voglio dire io? Che adesso vado a casa e ci risentiamo domani sempre dalle 16 alle 20. Mi raccomando, comportatevi bene, siate gentili e kiss kiss a tutti. Ciao!

0: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
1: Buono.
0: Melone retato.
1: Buono.
0: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
1: Buono.
2: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
3: Chiudi gli occhi, il viaggio comincia adesso. La notte

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatino!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini. E cioè, buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Kiss, kiss. Disney presenta...
0: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
4: Maui, Maui, sei mitico.
3: Oceania.
5: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
3: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
0: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
3: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
6: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio.

0: gusto. Radio Kiss Kiss e al Pitti Pizza and Friends.
1: Kiss Kiss. Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Kiss, kiss.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
6: Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,49 euro.

0: quando il resto si ferma. La musica più bella continua. La notte vola.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race. Kiss,
1: kiss. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi?
0: Kiss, kiss. Ad agosto, Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Everybody get down. Ogni giorno, dalle 9 alle 13, un risveglio all'insegna del buon umore.

località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza. Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: La notte vola, la colonna sonora delle tue emozioni.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei?

0: sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Kiss, kiss.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
4: Kiss, kiss.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere, calciolone!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: Kiss, kiss.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Kiss, kiss.
11: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
12: Scialla, c'è Skoda.
11: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
11: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
12: Sì.
11: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Kiss, kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Kiss Kiss.

0: Con Radio Kiss Kiss, la notte vola.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne fa?

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. Yes, yes.
1: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race. Kiss Kiss.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia:
3: l'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema. Yes,
5: yes. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
2: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto. Pronto a tutto.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: La notte vola. Lascia fuori tutto il resto.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Kiss, kiss.
7: Dal 3 al 6 settembre, ogni sera, Radio Kiss Kiss porta la musica più bella live in Piazza Cambiaghi, nel cuore pulsante di Monza fuori GP. 4 serate, un unico palco e ingresso libero. Gli artisti a un passo da te, nel cuore di Monza, nel weekend più veloce dell'anno. More than a race.
8: Kiss Kiss.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
9: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
10: Sì.
9: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Kiss Kiss.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama.

0: sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
0: Kiss, kiss. Musica, spettacolo, pizza e tutta l'energia di Radio

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La notte vola, tutta la musica più bella senza interruzione, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Mentre il mondo rallenta, la musica più bella accelera senza pause. La notte vola.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?